Oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Questa parte del richiamo degli organi di Gabriele si concentra sui seguenti organi: cuore, polmoni, midollo spinale, costole, tonsille, tiroide, laringe, gola e denti nella zona del quarto e del quinto centro di coscienza, che sono i centri della serietà e della pazienza.

0: Viertes und fünftes Bewusstseinszentrum.
1: Quarto e quinto centro di coscienza, serietà e pazienza. Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per il Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Inviamo quindi i pensieri dentro di noi. Diventiamo consapevoli che tutto è energia. Ogni cellula del nostro corpo è un tono e ogni organo ha un suo suono. Il suono degli organi è la somma di tutti i suoni delle cellule. Ogni tono, ogni suono è vibrazione. Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo, e così facendo ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla strada verso la guarigione segue ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso della guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri. Ora mi concentro sul mio respiro. Concentrandomi sul mio respiro, le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano da me. In questo modo riesco a respirare in modo più profondo. Allo stesso tempo divento più tranquillo ed entro nel silenzio interiore. Ora respiro in modo consapevole. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro. Gli aspetti umani, ossia le negatività che riconosco in me e di cui mi pento di cuore, li rimetto allo Spirito del Cristo tramite la via che consiste nel perdonare, chiedere perdono, nel porre rimedio nella misura del possibile a ciò che ho fatto e riproponendomi seriamente di non ripetere più queste cose. Rimetto allo Spirito del Cristo Dio in me anche i sentimenti opprimenti e le paure che sono eventualmente ancora presenti in me.

Vi ricordo che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che in ognuno di noi splende la luce del Cristo Dio, la fonte interiore, la vita eterna. Per questo rimetto i miei aspetti umani a colui che è in me, allo Spirito del Cristo Dio. Se ci sono ancora preoccupazioni, difficoltà e problemi che mi assillano, li porto alla luce interiore, sempre che io sia intenzionato a sistemare ciò che ho riconosciuto e a non ripeterlo più. Rimetto alla fonte interiore in me anche i pensieri ancora presenti riguardo a malattia e solitudine.

0: Ich stelle an mich die Frage.
1: Mi chiedo.
0: Habe ich alles
1: ho perdonato tutto
0: und habe ich
1: e ho chiesto perdono seriamente.
0: Was noch ansteht, will ich
1: ora voglio affrontare ciò che non ho ancora sistemato. Lo faccio ora in pensieri.

Le mie sensazioni e i miei pensieri si allontanano sempre più da me. Divento tranquillo e silenzioso. La calma che mi pervade agisce sul mio respiro, che diventa ora tranquillo e profondo. Il respiro scorre tranquillo e profondo. Nel mio cervello faccio ora un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Dirigo ora questo raggio cosmico di forza verso il quarto centro di coscienza che pulsa vicino al cuore. Tramite il quarto centro di coscienza, l'eterna forza vitale fluisce verso il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole. Il raggio cosmico di forza richiama ora il cuore, i polmoni, il midollo spinale e le costole ad operare in modo armonioso. Il raggio cosmico di forza si muove negli organi che sono collegati al quarto centro di coscienza. Correnti di guarigione fluiscono verso il mio cuore. Seguo con i miei pensieri. La forza vitale di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. La forza vitale e di guarigione elimina tutti i disturbi del mio cuore. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. Il cuore pulsa a un ritmo armonioso ed equilibrato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. La conduzione cardiaca avviene in modo costante in tutto il cuore. Gli atri e i ventricoli battono in modo sincronizzato. Le coronarie si rilassano. Le coronarie si rilassano. Il cuore
è ben irrorato dal flusso sanguigno, accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Il cuore è ben irrorato dal flusso sanguigno, accoglie in modo coscienzioso il compito che gli è affidato di far fluire il sangue a sufficienza in tutto l'organismo. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. Nel sangue, che è la forza vitale del corpo, si attivano tutte le sostanze sane. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. La quantità di globuli bianchi e di globuli rossi si normalizza. Vi ricordo di accompagnare le parole con i vostri pensieri. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. I globuli rossi si riempiono di ossigeno. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. Tutte le sostanze nocive vengono espulse dal corpo tramite gli organi che le eliminano. In me scorre sangue sano. In me scorre sangue sano. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. La mia pressione sanguigna ha valori medi e li mantiene. In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Affermo la luce del Cristo nel mio cuore. Affermo la guarigione del mio cuore. Affermo la salute del mio cuore.
Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso il mio organo respiratorio, verso i polmoni. Seguo con i miei pensieri. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I lobi polmonari e i bronchi vengono pervasi da aria fresca e ricca di ossigeno. I bronchi sono liberi da ostacoli. I bronchi sono liberi da ostacoli. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I polmoni respirano armoniosamente. Sono elastici. Hanno un grande volume e ricambiano completamente il loro contenuto. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. I lobi e le punte dei polmoni si aprono. Sono pervasi da sangue sano e da sostanze rigeneranti sane. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Il ricambio di ossigeno e anidride carbonica avviene in modo completo. Entrambi i polmoni sono forti. Il respiro è sano. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno. Tutti gli alveoli polmonari sono pieni di ossigeno.
In me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Attraverso di me respira la vita eterna, Dio. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Affermo armonia e guarigione nei miei polmoni. Ora dirigo il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso le costole che aiutano e proteggono l'organo respiratorio. Seguo con i pensieri le forze di autoguarigione dello Spirito del Cristo Dio. Agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Le forze di guarigione dello Spirito del Cristo Dio agiscono nelle mie costole e nel mio diaframma. Permettono al mio organo respiratorio di riempirsi e di svuotarsi liberamente. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. Le sostanze necessarie per la vita vengono favorite ed edificate dalla luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa. La struttura portante del mio corpo, le costole e la sostanza delle costole sono sani. Le proteine e il calcio sono presenti nella giusta proporzione nelle mie ossa.

confermo la salute in me. Nel mio cervello faccio ora di nuovo un fascio di pensieri di guarigione. Li unisco in un raggio cosmico di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Invio in me i seguenti pensieri. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Ogni giorno mi è dato per stare meglio. Sto meglio di giorno in giorno. Sto meglio di giorno in giorno. Io sono sano. Io sono sano. Io sono sano. Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio cosmico di forza lo invio ora al quinto centro di coscienza, il centro di coscienza della pazienza, che è attivo nella zona della nuca. Al quinto centro di coscienza sono collegati i seguenti organi: tonsille, tiroide, laringe, trachea, timo, gola e denti. Il richiamo di risveglio e di guarigione dello Spirito del Cristo Dio in me va ora verso la tiroide, verso la laringe, verso la trachea, verso il timo, verso la gola e i denti. Seguo con i pensieri. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Le mie tonsille si trovano nella luce rigenerante e di guarigione del Cristo Dio. Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Questi guardiani del mio interiore
sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito.

0: Türwächter sind wachsam.
1: Questi guardiani del mio interiore sono desti e attivi contro le sostanze estranee che cercano di entrare in me. Eliminano tutti gli agenti patogeni che catturano. Sono consapevoli della loro funzione di difesa e del loro compito. Stimolate dalla luce di guarigione del Cristo Dio, le tonsille si assumono completamente la loro funzione di difesa e i loro ulteriori compiti. Affermo le mie tonsille nella luce di guarigione. Dirigo ora il raggio di forza cosmica di armonia e di guarigione verso la mia tiroide. Essa viene stimolata solo dall'ipofisi e regola allo stesso tempo il metabolismo di tutto il corpo nel ritmo giusto. Dispongo della giusta quantità di iodio. La mia tiroide si normalizza e diviene attiva. Affermo la luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio nella mia tiroide. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. La mia tiroide è consapevole della sua funzione edificante e del suo compito di agire in modo stimolante e armonioso. I valori dei suoi ormoni nel sangue sono normali. I valori dei suoi ormoni nel sangue sono normali. Dirigo ora il raggio di forza, di armonia e di guarigione verso la laringe e verso le corde vocali. Affermo un funzionamento sano della laringe e delle corde vocali. La luce di guarigione fluisce verso la laringe e verso le corde vocali. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. La laringe e le corde vocali guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio. Invio ora il fascio di raggi di forza cosmica, di armonia e di guarigione verso la mia dentatura, verso la mandibola superiore e inferiore e verso i miei denti. Affermo che la mandibola superiore e inferiore sono ben irrorate dal sangue. Seguo con i pensieri. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. La mia mandibola inferiore e superiore vengono ben irrorate da sangue sano. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Affermo una composizione ottimale dei miei denti. Affermo denti sani e forti. Il corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mio corpo è forte. Scioglie eventuali focolai di infiammazione nella testa e li elimina. Il mercurio nocivo viene eliminato. Il mercurio nocivo viene eliminato. Forze di guarigione del Cristo Dio fluiscono verso la mia dentatura, verso la mandibola inferiore e superiore e verso i denti. La mia dentatura, la mandibola inferiore e superiore e i miei denti si trovano nella luce di guarigione del Cristo. Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione verso la trachea e verso i bronchi.
0: Mm.
1: I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. I peli sottili eliminano il muco e le sostanze estranee, espellendole. L'aria entra ed esce liberamente e profondamente. Seguo ora con i pensieri. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Nella mia trachea e nei miei bronchi agisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Il raggio cosmico di forza, di armonia e di guarigione si dirige verso il timo, che è il centro di difesa del corpo situato dietro lo sterno. La luce di guarigione, lo Spirito del Cristo Dio, attiva il timo. La luce di guarigione dello Spirito del Cristo Dio attiva il timo. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono in grado di distinguere senza errori le sostanze proprie del corpo da quelle estranee. Le cellule del timo sono equilibrate e agiscono secondo il ritmo del cosmo.

Nel mio cervello faccio di nuovo un fascio di pensieri di armonia e di guarigione e li unisco in un raggio di forza. Questo raggio di forza lo invio ora attraverso tutto il mio organismo. Affermo armonia e forza in me. Affermo il silenzio cosmico in me. Sono orientato in modo tranquillo e in silenzio sulla luce interiore, sullo spirito del Cristo Dio. Conosco i compiti che ho nella mia vita terrena. Ora percepisco di nuovo il mio corpo. Ora dirigo i miei pensieri verso il mio respiro e osservo il mio respiro, come viene e va. Viene e va. Viene e va. Nel mio respiro c'è il soffio di Dio, la vita. Dio, la vita, respira in me e attraverso di me. Riconosco. Io sono una cellula del corpo di Cristo. Io sono il tempio della luce interiore. Mi sento libero e sciolto, leggero e dinamico. Io sono in armonia. Rimango ancora per un po' in questa armonia e in questo silenzio interiore. Quando lo sentirò io stesso, mi alzerò in modo armonioso. Farò vibrare ancora una volta le forze di autoguarigione in me e manterrò poi la consapevolezza che io sono un figlio di Dio. Io sono immortale. Porto di nuovo con me nella giornata le seguenti parole di Gesù di Nazareth.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi, dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Zuhörerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da più di 30 anni mi è dato di essere la portavoce dello Spirito Eterno, del Cristo Dio. Vi chiederete che cos'è una portavoce dello Spirito Eterno? È un profeta di Dio. E nel mio caso una profetessa di Dio. Non mi sono assunta io questo incarico, non mi sono nominata io tale e non mi definirò nemmeno come profetessa di Dio. È l'Eterno che ha fatto di me il suo strumento divino, poiché è presente un mandato divino che proviene dall'alto, dal regno di Dio. È Dio che mi chiama la sua portavoce, la sua profetessa. Io stessa sono rimasta soltanto una persona semplice tra tante persone, e nello spirito di nostro eterno padre sono Gabriele, la sorella di tutti i miei fratelli e sorelle. In questi più di 30 anni lo spirito del Cristo Dio si è rivelato innumerevoli volte agli uomini tramite la parola profetica. Egli, il grande Eterno, ha donato a noi uomini parole di vita e indicazioni per il nostro cammino. Ci ha anche ammoniti riguardo all'epoca odierna. La parola di Dio è accessibile a tutti in molti libri e pubblicazioni audio. Potete inoltre leggere la parola di Dio nella grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega», nella quale troverete anche una descrizione del mio cammino spirituale, che è possibile leggere anche nel primo volume della serie «La via che conduce alla coscienza cosmica, felicità, libertà e pace». Con questa breve introduzione desidero presentarmi. Come ho già detto, sono vostra sorella nello Spirito di Dio, nostro Eterno Padre, di cui noi tutti siamo figli e figlie. Sono quindi una persona tra tante persone che ha però il compito divino di portare questo messaggio donato dall'Eterno Essere. In questi 30 anni trascorsi ho sperimentato non soltanto disperazione, solitudine, sofferenza, tristezza, malattia dei miei simili, dei miei fratelli e sorelle, che tutti i cristiani nel Padre nostro riconoscono quali figli di un unico Padre. Ho sperimentato e continuo tuttora a sperimentare una sofferenza indicibile anche nel mondo degli animali. Gli animali non hanno quasi alcun diritto in questo mondo e ben di rado una voce. Gli uomini, invece, secondo la rispettiva costituzione del proprio Stato, hanno diritti e doveri, e quindi anche una voce. Gli animali, pertanto, hanno bisogno di uomini che li amano e che conferiscono loro una voce in questo mondo oscuro, crudele e brutale. Il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo non si riferisce soltanto a noi uomini. Dio è il creatore della vita. Sia che pensiamo agli uomini e agli animali, o se osserviamo la Madre Terra nella sua varietà, la vita è la presenza di Dio, anche nella natura, in ogni animale, in ogni goccia d'acqua e in ogni pietra. Gesù ci ha insegnato l'amore per tutte le creature. Durante la sua vita terrena, egli conferì una voce anche agli animali, anche se nella Bibbia non si trova quasi più alcuna indicazione in merito. Invece, nei Vangeli apocrifi, come per esempio il Vangelo di Gesù, si parla in modo dettagliato e senza alcuna censura dell'amore per gli animali di Gesù. Citiamo di seguito alcuni esempi. Siate giusti e siate misericordiosi nei confronti del vostro prossimo e di tutte le creature che vivono, e camminate in umiltà con il vostro Dio. E in un altro punto si legge: e il leone si avvicinò e si accovacciò ai piedi di Gesù, e Gesù gli mostrò il suo amore. E il popolo si meravigliò assai e disse: vedete, quest'uomo ama tutte le creature e ha perfino potere sugli animali del deserto, ed essi gli ubbidiscono. Andando a Gerusalemme, Gesù incontrò un cammello con un pesante carico di legna. Il cammello non ce la faceva a trasportarlo sul monte, e il cammelliere lo picchiava e lo maltrattava spietatamente, senza però riuscire a smuovere l'animale. Gesù, vedendolo, gli disse: perché colpisci tuo fratello? E l'uomo replicò: non sapevo che fosse mio fratello. Non è forse un animale da soma fatto per servirmi? E Gesù disse: non è forse lo stesso Dio che ha creato quest'animale con la stessa sostanza dei tuoi figli che ti servono? E non avete ricevuto tutti e due lo stesso respiro da Dio? Più avanti nel testo leggiamo ancora: Gesù giunse in un villaggio dove vide un gattino randagio che soffriva di fame e lo implorava miagolando. Lo raccolse da terra, l'avvolse nel suo mantello e lo fece riposare sul suo petto. E attraversando il villaggio diede al gatto da mangiare e da bere. Ed esso mangiò e bevve e gli dimostrò la sua gratitudine. Ed egli lo diede ad una delle sue discepole, una vedova di nome Lorenza, che se ne prese cura. E alcuni del popolo dissero: quest'uomo si prende cura di tutti gli animali. Sono forse suoi fratelli e sorelle da amarli così tanto? Ed egli disse loro: in verità, questi sono i vostri confratelli della grande famiglia di Dio, vostri fratelli e sorelle, che hanno lo stesso soffio di vita dell'Eterno. E chiunque si prende cura del più piccolo di essi e gli dà da mangiare e bere nella sua pena, lo fa a me. E chi permette intenzionalmente che uno di essi abbia a soffrire penuria e non lo protegge quando viene maltrattato, permettendo che avvenga questa malvagità, è come se fosse stata inflitta a me. Infatti, ciò che avete fatto in questa vita verrà fatto a voi nella prossima. Sta scritto anche: in verità io vi dico, chi trae vantaggio dalle malvagità perpetrate contro una creatura di Dio non può essere retto. E tantomeno possono trattare le cose sacre o insegnare i segreti dei cieli coloro che hanno le mani macchiate di sangue o la bocca contaminata dalla carne. Leggiamo inoltre: e tutto ciò che fate al più piccolo dei miei figli lo fate a me, poiché io sono in loro e loro sono in me. Sì, io sono in ogni creatura e tutte le creature sono in me. Io gioisco di ogni loro gioia e soffro per ogni loro dolore. Perciò io vi dico, siate buoni tra voi e con tutte le creature di Dio. Più avanti leggiamo: si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì di nuovo da Betania a Gerusalemme. Trovò nel tempio della gente seduta a vendere buoi, pecore e colombe e anche i cambiavalute. Fece allora una sferza di 7 cordicelle e li scacciò tutti dal tempio. Liberò le pecore, i buoi e le colombe. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e rovesciò i banchi. E disse loro: portate via tutte queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Non sta forse scritto: la mia casa sarà una casa di preghiera per tutti i popoli, e voi ne avete invece fatto una spelonca di ladri e l'avete riempita di tutti gli obbrobri possibili. E non ammise che si portasse nel tempio neanche una ciotola di sangue o che venissero uccisi degli animali. Già nell'Antico Testamento Dio disse tramite i profeti: i vostri sacrifici di sangue sono un opprobrio per me. Ciò nonostante, gli uomini continuano ancora a sacrificare animali per le loro feste. Malgrado tutte le difficoltà, sempre più persone che non fanno parte delle istituzioni ecclesiastiche sperimentano come la luce del Cristo Dio si irradia in modo possente. Sempre più persone vengono a conoscenza dell'amore, della bontà e della mitezza di Gesù. Riconoscono che il suo insegnamento consiste anche nel prendersi cura ed essere misericordiosi con i più deboli e comprende anche gli animali. Cominciano così a vedere gli animali con altri occhi, senza considerarli soltanto fornitori di carne, e conferiscono una voce agli animali. Anch'io conferisco la mia voce agli animali. Gli animali parlano al mio cuore e io traduco il loro linguaggio. Cari amici, spero tanto che queste parole raggiungano il vostro cuore. La preghiera degli animali dice: Molti nostri fratelli animali sono sempre all'aperto, senza un riparo e protezione, in ogni stagione, con qualsiasi tempo, sia al freddo, con il caldo o addirittura con la calura delle giornate estive. Essi chiedono, tramite di me, aiutateci affinché anche noi possiamo avere un tetto sulla nostra testa come l'avete voi e come l'avevano gli animali di Betlemme, che accolsero Maria, Giuseppe e il loro bambino. Percepite nei vostri cuori, voi uomini, percepite che noi siamo i vostri fratelli minori, gli animali. Anche per noi animali potrebbe essere ogni giorno Betlemme, se gli uomini che ci amano aiutano per creare ripari e spazi vitali, in modo che possiamo ricevere, per esempio, un cibo genuino, come la Madre Terra desidera fare, senza concimi chimici. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci affinché persone che amano gli animali possano costruire dei ripari, acquistare terra e donarci un cibo, come lo desiderate anche voi uomini per voi, natura pura. Vi preghiamo di aiutarci affinché i cacciatori e i bracconieri che mettono le trappole non possano più trarre vantaggio da voi uomini con il loro modo vigliacco di sparare e di catturarci. Se i nostri corpi morti non vengono più usati come arrosto in tavola, non ci sarà più motivo di continuare a ucciderci. Noi animali vi chiediamo di cuore, non mangiate la nostra carne. Se il consumo di carne si riduce, di conseguenza diminuirà sempre più anche la violenza nei campi e nei boschi. Per piacere, contribuite anche voi a far sì che le vostre abitudini alimentari non si basino su vittime dei macelli. Se riflettete su queste cose, voi uomini, pensate anche a Giuseppe e Maria e agli animali nella stalla di Betlemme. Giuseppe e Maria non macellarono gli animali per il bene del loro corpo. Essi amavano gli animali e gli animali amavano loro. Gli animali donarono calore e diedero volentieri la loro mangiatoia per il bambinello. Le persone che pensano a Betlemme come esempio non penseranno al grande amore di Dio soltanto a Natale, ma prenderanno coscienza che Betlemme dovrebbe essere presente ogni giorno, poiché Dio, l'Eterno, ama gli uomini, ma anche gli animali e tutta la Madre Terra. Anche gli animali che si trovano imprigionati nei macelli e sono destinati a morire parlano al mio cuore e io, Gabriele, desidero conferire loro la mia voce. Veniamo allevati per essere macellati, tenuti prigionieri in una stalla terribile. Anche noi siamo esseri della creazione che hanno sensazioni, in modo analogo a come le avete voi uomini. Percepiamo paura, sofferenza e gioia. Molti di noi sono bovini, condannati ad essere macellati, perché ci sono persone che vogliono mangiare la nostra carne e per questo ci troviamo in spazi ristretti, non possiamo quasi muoverci. Sotto i nostri piedi ci sono delle grate di metallo, come le chiamate voi. I nostri escrementi cadono attraverso queste grate e così siamo costretti a vegetare in un'atmosfera con un odore caustico pungente. Vi preghiamo, per piacere, non mangiateci e ponete segni di amore per il prossimo. Guardate nei nostri occhi e percepirete che anche noi bovini siamo creature come lo siete voi e quindi siamo il vostro prossimo, poiché Dio è unità negli animali, nelle piante, nelle pietre, su tutta la terra, in tutto il cosmo. Noi bovini respiriamo come voi. Anche voi amate la libertà come noi. Anche voi respirate e non volete che alcun uomo e alcun animale vi tolgano intenzionalmente il respiro. Vi preghiamo, per piacere, ponete dei segni, non mangiateci, così coloro che sono avidi di profitto nei ghetti degli animali resteranno a poco a mani vuote, perché si smetterà di allevare gli animali per produrre carne, la carne degli animali, i quali in fondo hanno lo stesso respiro che avete voi uomini. Il respiro è vita, proviene dall'Eterno Creatore. Vi preghiamo, non toglieteci intenzionalmente il respiro per il vostro consumo di carne. Oche, anatre, galline, tutti gli animali che vivono sulla terra e sottoterra, tutti gli animali che vivono nelle acque vi pregano, tutti gli animali dell'aria vi pregano e dicono: lasciateci vivere, vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. Fate sorgere nei vostri cuori l'amore per ogni creatura. Conferiteci una voce in questo mondo degli uomini buio, terribile e brutale. Lasciateci vivere, lasciateci vivere, vi preghiamo. Gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione chiedono: uomini, contribuite affinché queste crudeltà terribili, le torture che vengono perpetrate a noi esseri viventi, abbiano fine. Anche voi uomini non volete che vengano effettuati esperimenti su di voi. Non volete essere torturati. Noi animali veniamo fatti soffrire, veniamo torturati e patiamo. In modo analogo a voi uomini, anche noi percepiamo sofferenza, dolore, tormenti. Abbiamo paura di questa morte cosciente che di rado avviene senza tortura. Vi preghiamo, per piacere, aiutateci e sviluppate nel vostro cuore umano l'amore

esserci pace nei boschi e nei campi, nelle stalle, nelle acque e nei laboratori di ricerca. Se Betlemme diviene un segno di amore per gli animali nel cuore degli uomini, anche tra gli uomini stessi potrà esserci l'amore per Dio e per il prossimo, la pace, l'unità che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, lasciate che gli animali vi guardino negli occhi e così percepirete che cosa vi vogliono dire. Vi dicono continuamente: per piacere, vi preghiamo, aiutateci. Gli animali ringraziano però anche per la bontà, l'amore e la misericordia degli uomini che personificano veramente l'amore per Dio e per il prossimo. Sperimentiamo così attimi con gli animali e percepiamo che sono creature che vivono con noi e che hanno lo stesso respiro che abbiamo anche noi uomini, l'alito del Dio creatore. Fate che noi uomini respiriamo con gli animali, allora in questo mondo si farà più luce e il regno di Dio si risveglierà in noi. È la pace nei nostri cuori e nel nostro animo. Se gli animali avranno trovato accesso al nostro cuore, avremo imparato ad amare un po' di più. Allora crescerà anche l'amore per Dio e per il prossimo verso gli uomini, e allora in noi ci sarà pace. Io, Gabriele, vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e averci seguiti. Se lo desiderate, restate ancora un po' in ascolto alla vostra radio o alla televisione. Gesù, il Cristo, insegnò a noi uomini. Chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, straniparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su questa casa, ed essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Ma chi ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è come un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. E la casa crollò e la sua rovina fu grande. I cristiani delle origini in tutto il mondo costruiscono veramente sulla roccia che è il Cristo. Cristiani delle origini hanno acquistato una piccola terra, una terra della nuova Betlemme, una piccola stazione di accoglienza per gli animali. È un progetto che conferisce una voce agli animali. Su questa terra, che è ancora piccola, gli animali vivono senza paura. Ci sono bovini, pecore, oche, anatre, gatti, a cui si aggiungono gli uccelli ai quali piace trovare una casa nei cespugli che sono stati piantati. Gli animali che vivono nei boschi e nei campi si avvicinano sempre più, sentono protezione e una patria nel grembo della madre terra, la quale, senza che gli uomini debbano intervenire molto, offre agli animali

quindi tutto ciò che essa può dare, soprattutto sicurezza, un tetto, pace e cibo. È una terra ancora piccola, la terra pacifica della Nuova Betlemme. Con il vostro aiuto potrebbe divenire più grande e offrire una patria e protezione a sempre più animali. Io non desidero chiedere l'elemosina, bensì parlare al vostro cuore e appellarmi al vostro cuore per gli animali e per la madre terra. Ogni modo di chiedere l'elemosina è una specie di costrizione. Invece io desidero raggiungere il vostro cuore. E se ho raggiunto il vostro cuore e voi vi decidete a donare qualcosa in base a ciò che si è mosso nel vostro cuore, un dono per i vostri fratelli animali, allora sarà un dono di amore fatto agli animali e alla natura. So bene che la miseria e la fame in questo mondo aumentano sempre più, ma soltanto tra il popolo comunque, poiché come molti di noi sanno, il divario tra ricchi e poveri si ingrandisce sempre più. Perché? Perché i cuori dei ricchi divengono sempre più freddi e i poveri devono rivolgersi più o meno per forza ai ricchi e chiedere denaro, ovvero chiedere la carità. Pensiamo alle parole di Gesù. Da un lato, egli disse che è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago piuttosto che un ricco entri nel regno di Dio. D'altro lato, ha parlato di come costruiamo la nostra casa. Simbolicamente, molti ricchi costruiscono la propria casa sulla sabbia e ciò significa che essa crollerà. L'anima dell'uomo, che era duro di cuore, si ritroverà un giorno a mani vuote nell'aldilà. Infatti, la veste mortuaria non ha tasche. È necessario ed è anche una questione di cuore il fatto che gli uomini riflettano sull'amore per il prossimo. Questo vale però anche per gli animali, anzi per tutta la madre terra. Di questo divario che si sta ingrandendo sempre più fanno parte tra l'altro anche gli animali e la terra. Poiché noi sappiamo ciò che è stato arrecato loro e viene inflitto loro tuttora. Ci sono persone che tengono discorsi ad altre persone chiedendo denaro per gli uomini che soffrono, cioè giusto e buono. Anche i cristiani delle origini pensano ai loro simili, in particolare quando vedono come soffre parte della popolazione. Gli animali però non hanno quasi alcuna voce e per questo io voglio continuare ad essere la loro voce. Vi preghiamo, per piacere, aiutate. So che tutti coloro che non godono di grandi ricchezze e che devono guadagnarsi ogni giorno il proprio sostentamento, spesso in modo molto duro, provano su se stessi cosa significa avere un euro in più o in meno. Gli animali, che sono le creature che vivono con noi, chiedono ai ricchi e a tutti gli uomini che costituiscono il popolo: vi preghiamo, per piacere, non mangiateci. E se desiderate dare un aiuto a noi animali, vi chiediamo con modestia: già un euro aiuta.
Cari amici, non fatevi influenzare se ora viene dato il numero di conto corrente. Io non vi voglio convincere né costringervi a donare qualcosa. Tuttavia è normale che anche quando è il cuore che parla e dona, si debbano dare indicazioni organizzative. Vi prego di avere comprensione per questo. Gli animali ringraziano e anch'io, Gabriele, che conferisco una voce agli animali, vi ringrazio di tutto cuore. Fondazione Gabriele, conto corrente postale numero 51 833 879, conto banco posta codice ABI 07601 CAP 11800 al numero di conto 51 833 879. Causale del versamento: festa di Betlemme.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono, il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente, eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia. Davanti al nostro occhio interiore vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino. Percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità e preghiamo.
0: für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande spirito. Noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità.
0: So bündeln wir unsere Gedanken.
1: Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom.
1: Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità?
0: So lasst, liebe Brüder und Schwestern.
1: Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati.
0: Oh
1: Signore, tu sei la grande forza dell'amore.
0: Wir bitten dich im Gebet.
1: Ti preghiamo.
0: Stärke uns.
1: In preghiera. Rinforzaci. Affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro. Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita. Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera, pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo,
0: tu liebst uns Menschen, du liebst die Tiere.
1: Tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la madre terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente,
1: che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: O Herr, lass uns alle erkennen.
1: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra. Sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni piene di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Appena vi svegliate, vi trovate subito nella vostra giornata. Appena svegli, ci viene subito incontro il nuovo giorno, che ci porta a pensieri e indicazioni sulla giornata che ci aspetta. Forse ci porta già preoccupazioni, paure, afflizioni o addirittura dolori del corpo. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasciatevi rovinare la giornata aggiungendo al giorno altri pesi con i vostri pensieri su ciò che vi occupa in questo momento. I pensieri con i quali rimuginiamo e che sono pieni di paura possono provocare ulteriori pesi, dato che con essi rafforziamo ciò che è negativo. Tuttavia, al mattino si presentano già anche pensieri luminosi, pieni di sole, sentimenti che ci danno un senso di libertà, che potete attivare inviando così luce e aspetti pieni di sole nella vostra giornata. Per poter affermare gli aspetti luminosi e pieni di sole e inviarli alla nuova giornata, rischiariamo il nostro animo con una meditazione per il mattino. Vi accorgerete ben presto che tutto è meno grave di ciò che sembra, se si affronta con speranza ciò che ci assilla. Se lo desiderate, seguite le parole con i vostri pensieri e lasciate che in voi prendano forma delle immagini.

la parte della terra che si rivolge verso il sole riceve la luce del sole. Anche se ci sono veli di nuvole che cercano di offuscare la luce del sole. Il sole splende e non si lascia distogliere dalle nuvole a irradiare la sua luce verso la terra e verso gli uomini. Nella nostra immagine c'è il sole, la luce, l'uomo, la terra. Il sole eleva la giornata, irradiando verso di essa la sua luce.

Le successive ore della giornata ricevono sempre più luce dalla luce del sole. Perché? Perché la parte della terra che si rivolge verso il sole non si lascia distogliere dal donarsi al sole. La luce del sole dona luce e splende incessantemente. Noi uomini siamo come la terra. Come ci comportiamo nei confronti della luce interiore? Infatti, ognuno di noi porta in sé la grande luce universale che chiamiamo Dio. Lasciamo spazio ad alcuni pensieri che riguardano noi stessi. Anche se la giornata fa fatica ad accogliere la luce, perché ci sono nuvole che la vogliono oscurare, la parte della terra rimane forte. E perché? Perché il sole, la luce, è più forte della coltre di nuvole. Il ritmo della terra è orientato verso la luce e il sole splende costantemente. Anche noi uomini siamo soggetti al ritmo della terra, all'alternarsi del giorno e della notte. Ma il sole splende sempre e la luce porta calore per l'inizio della giornata. Come ci comportiamo noi uomini? La luce splende in eterno e la parte della terra è orientata costantemente verso la luce. Com'è per noi in questo senso? Prendiamo coscienza della luce dei sensi, anche se il nostro animo è ancora offuscato dalle nubi, in noi c'è un sole possente, la luce dell'infinito che desidera rischiararci, illuminando tutto ciò che possiamo mettere in ordine oggi, in questa giornata, affinché la luce interiore, la luce che si trova nel profondo della nostra anima, possa rischiarare l'anima e l'uomo.

0: Wir könnten also unsere
1: qualsiasi cosa ci occupi, potremmo quindi esaminare i nostri pensieri alla luce del cuore spirituale, che chiamiamo anche Dio, per portare nella giornata ciò che è bene, ciò che è colmo di luce. Ci sforziamo di avvicinarci alla luce interiore, sviluppando pensieri colmi di fiducia che possono essere ricolmati dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri al nostro animo. Il giusto modo di pensare, un modo di pensare pieno di luce, è una vita positiva e colma di fiducia. I pensieri luminosi sono pensieri colmi di speranza, pensieri di gioia e di fiducia. La luce che è in noi fa diventare più luminosa la giornata se noi ci rivolgiamo verso la luce e ci lasciamo guidare e condurre dalla luce. Inviamo i seguenti pensieri nel nostro interiore e meditiamo su di essi. La luce che proviene dal possente sole del nostro interiore entra nel nostro animo. La luce che proviene dal sole possente porta armonia e fiducia. La luce che proviene dal sole possente in noi ci rinforza affinché iniziamo con forza e con fiducia il nuovo giorno. La luce che proviene dal sole eterno ci aiuta a mettere ordine nei nostri pensieri, a condurre in modo positivo i nostri colloqui e a chiarire le difficoltà, superandole con la luce. Preoccupazioni, problemi e difficoltà cominciano ad allontanarsi da noi. I pensieri pieni di luce e di speranza si rafforzano. In noi entra fiducia e ci dona la forza per superare tutto ciò che non è in ordine, al posto di lavoro, in famiglia e con le persone con le quali ci occupiamo nei nostri pensieri. La speranza è luce, la luce è forza, la luce dona forza per sistemare e per sciogliere. La luce ci rinforza al posto di lavoro, Grazie alla luce le disarmonie si trasformano in armonie. La luce porta buoni pensieri, pensieri di pace. La luce scioglie le liti e porta riconciliazione. La luce è come una rosa profumata che diffonde il suo profumo e rende felici le persone che accolgono con gioia il profumo nel loro cuore. In noi si è fatta più luce, è entrata più speranza. Ringraziamo. Nel ringraziamento c'è speranza, consolazione e fiducia. Nel ringraziamento rivolto verso la grande luce possente in noi, troviamo la forza per affrontare la giornata. La luce in noi ci dona pace e protezione nei suoi raggi possenti e luminosi. Ora affrontiamo la giornata, rinforzati dalla luce che splende in noi.

0: La giornata sboccia grazie al sole che splende instancabilmente e invia i suoi raggi attraverso la coltre di nubi. Anche in noi c'è un sole possente. Lasciamo che i veli di nubi ancora presenti in noi vengano dissolti, perché la luce del sole è la luce del nostro nuovo giorno. Vi auguro di tutto cuore la luce del sole interiore e la luce per il vostro nuovo giorno. Vi auguro ogni bene.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 17ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Con i suoi insegnamenti, il Cristo, lo Spirito libero dell'eternità, 2000 anni fa portò all'umanità intera il cielo sulla terra. Egli concesse ai suoi discepoli e alle sue discepole una visione approfondita della patria eterna e insegnò loro come potersi avvicinare di più al regno di Dio insito in ogni uomo. Purtroppo oggi, nel nome del Cristo, spesso vengono insegnate cose e si compiono azioni contrarie a quello che egli disse. Tuttavia, ora il suo insegnamento originario della libertà ha raggiunto tutta la terra, poiché Dio, lo Spirito universale, l'intelligenza eterna, agisce nella nostra epoca in modo possente attraverso la sua profetessa, Gabriele. Oggi, ad esempio, possiamo trovare il messaggio centrale del Cristo Dio nei grandi insegnamenti cosmici. Si tratta di insegnamenti pratici che possiamo provare ed applicare nella nostra vita quotidiana, indipendentemente dalla situazione di vita in cui ci troviamo o dalla religione o cultura a cui apparteniamo. Gabriele ha spiegato questi insegnamenti cosmici durante una serie di trasmissioni, dando molti aiuti pratici dal suo tesoro di esperienze. Da questo ha avuto origine l'opera letteraria composta da 5 volumi, ora disponibile anche in volume unico, dal quale oggi leggiamo degli estratti. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, sperimenteremo che i grandi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono assolutamente pratici, logici e comprensibili e al tempo stesso compongono gli insegnamenti spirituali più elevati che sono stati donati non solo per questa generazione, ma anche per quelle a venire. Questi insegnamenti ci danno un'immagine della nostra patria eterna e ci mostrano come avvicinarci di più alla nostra origine divina. Noi tutti, quindi anche noi che trasmettiamo questi testi, abbiamo ancora molto da imparare. Se lo desiderate, potreste continuare ad imparare insieme a noi. Proseguiamo quindi insieme a Gabriele, che è qui presente in studio con noi, con la lettura del secondo volume di spiegazioni.
1: Iniziamo con una frase di insegnamento tratta dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Se lo desiderate, permettete, ovvero permettiamo, alle parole del Cristo Dio che ora leggeremo, di compenetrarvi, lasciamole entrare nel nostro interiore. Cristo spiega. Resta in silenzio. Nel silenzio interiore diverrai consapevole che sei un essere proveniente da Dio, un essere che è in Dio, dato che l'Eterno Padre Universale e tuo, suo Figlio, siete tutt'uno. Tu, l'essere puro, vivi nel Santissimo, in te, nel sé, poiché tu sei il Tempio di Dio e il Santo Universale dimora in te. Cari amici, parole provenienti dal cielo, rivolte a noi. Ciò che ci vogliono dire ce lo spiega ora Gabriele. Il silenzio interiore è l'eterna legge che si comunica in perfetta armonia e sinfonia a tutte le forme di vita, a tutti gli esseri e a tutti gli uomini che si immergono in questo silenzio, nella legge assoluta. L'uomo che non desidera altro che compiacere a Dio inizia gradualmente a divenire più calmo. La spinta dell'ego umano non ci assilla più. Infatti chi anela a Dio, chi desidera compiacere solo a Dio, sistemerà giorno dopo giorno ciò che è impuro, gli aspetti umani, e diverrà silenzioso. Se l'uomo raggiunge la calma interiore, si immerge lentamente nel silenzio interiore, nella legge eterna, che comunica incessantemente con chi è divenuto silenzioso.
0: Gabriele prosegue nella spiegazione. Nel nostro interiore c'è il santuario di Dio. Dio dimora nel suo santuario, quindi in noi. L'interiore, il santuario, viene avvolto dalla nostra anima e dal nostro essere umano. Pertanto, noi siamo il Tempio di Dio. In ognuno di noi c'è il santuario in cui dimora Dio. Se diveniamo consapevoli di questo, anzi se lo teniamo presente ogni giorno e ce lo riproponiamo, in noi si risveglierà gradualmente il profondo desiderio di compiacere solo a Dio. In questo modo purificheremo e santificheremo a poco anche il nostro Tempio e non lasceremo più spazio ad alcuna negatività. Se in noi sono ancora presenti aspetti negativi, ossia peccati, li sistemeremo rapidamente per compiacere unicamente a Dio, nostro Padre, e per ridivenire la sua immagine.
1: Continuiamo a leggere nei veri insegnamenti del Cristo Dio. Resta in silenzio. In te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Se sei divenuto silenzioso, non hai più sensazioni, pensieri, parole, tendenze e moti umani. Tu sei pervaso dal silenzio universale, Dio. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. Resta in silenzio, in te c'è il silenzio e tu sei nel silenzio. Questa è una presa di coscienza. Chi diviene consapevole che in ognuno dimora il silenzio e che l'uomo silenzioso e puro vive nel silenzio di Dio, sarà una persona rinata. Sarà rinato nello spirito e applicherà sempre di più le leggi della vita, le leggi dello spirito. Senza questa presa di coscienza non è possibile trovare la via che conduce al silenzio. Per questo per noi vale il principio: diventa consapevole ogni giorno, ogni ora, ogni minuto di essere sostanza e forza, un essere che proviene da Dio. Sii silenzioso e affidati a Dio in ogni attimo. In questo modo crescerai nella vita interiore, poiché diverrai consapevole dei tuoi errori e in che cosa consistono, dei tuoi aspetti del peccato e di come tu puoi sistemarli.
0: Nelle sue spiegazioni, Gabriele ci dà un'idea del significato dell'eterno essere. Andiamo avanti nella lettura. Dio è il silenzio universale, l'irradiazione universale. Dio è nello stesso tempo il cristallo dell'infinito, perché i cieli puri sono il cristallo e coloro che si immettono nel puro e nell'eterno sono il cristallo dell'infinito, della corrente eterna. Dio, nostro Padre, è vita compressa, è l'essere compresso, il cristallo dell'infinito. Poiché Egli ci ha dato tutto come sostanza, la forza e la vita, anche noi siamo cristalli dell'infinito, le cui sfaccettature irradiano la vita eterna e illuminano tutti i regni, perché il cristallo racchiude in sé tutte le forze della creazione e tutte le forme dell'essere quale sostanza. Nulla è celato al cristallo. Si muove nel ritmo dell'universo e irradia in modo corrispondente le sfaccettature della legge eterna. Ognuno di noi, nel profondo dell'anima, è un cristallo nell'eterno essere. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti cosmici. In te si sviluppano sensazioni e pensieri sacri. Tu esprimi parole vivificanti e agisci in modo impersonale per il grande tutto. Cari ascoltatori, queste parole vogliono mostrarci dove ci conduce la strada verso Dio. L'uomo, che ha ampiamente raggiunto la meta della via della purificazione, esprime quello che il cristallo irradia verso di lui. Percepisce così come il cristallo pensa, come il cristallo gli comunica. Coloro che si sforzano quotidianamente di coltivare queste sensazioni e questi pensieri santificati sono coscienti della responsabilità e dei propri sensi. La coscienza della responsabilità di una persona matura si ripercuote non solo sul singolo, ma si estende e si trasmette a tutto l'infinito. La consapevolezza dei sensi è la chiarezza. Ovunque la persona spiritualmente matura rivolga il suo sguardo, vede la luce, vede anche le ombre e sa come può aiutare e dare. Quello che sente lo sente nel profondo del suo interiore, sente la voce dell'universo e percepisce anche il mormorio dell'ego umano. I suoi sensi purificati sono in Dio e sono antenne sottili in grado di immedesimarsi in ogni cosa, sia nell'essere puro, sia nell'ego umano. Grazie alla consapevolezza dei sensi e alla coscienza della responsabilità, la persona matura può comunicare con il suo prossimo in modo conforme alla legge. Vede il suo prossimo in profondità, lo scruta nel profondo e vede anche le ombre e dentro di esse. È un ricercatore spirituale che riconosce ogni cosa.
1: Cristo ci spiega ulteriormente. Il vero sé, il potente Io sono universale, si comunica a te e tu sei lo splendore della bellezza, sei ciò che è puro, nobile e fine, ciò che è sublime, poiché dimori in te, nell'eterno sé, nell'essere e poiché sei ciò che è il cielo, bellezza, purezza, nobiltà, ciò che è fine e sublime, sei la bontà, l'amore altruistico. Cari ascoltatrici e ascoltatori, Cristo tocca con queste parole il nostro vero essere interiore, come spiega ancora Gabriele. Il nostro corpo spirituale puro è costituito da tutto quello che ci è stato donato tramite gli insegnamenti del Signore, in cui vibra tutto l'essere. Ognuno di noi diverrà di nuovo la bellezza interiore, la purezza interiore, la nobiltà interiore, la finezza e ciò che è sublime, la bontà e l'amore altruistico.
0: Gabriele va avanti a spiegare. Spesso ci è difficile misurarci con questo elevato metro di misura assoluto. Un'immagine potrebbe aiutarci a rendere più concreti questi aspetti della vita interiore ed eterna. In questa immagine possiamo proporci l'ideale più elevato, dandogli nel contempo forma dentro di noi. L'ideale più elevato è quello che noi siamo nell'Eterno: bellezza, purezza, nobiltà, finezza, ciò che è sublime, bontà e amore altruistico. Ci riproponiamo questo ideale anche se non lo siamo ancora. Gli daremo forma in noi, riproponendocelo in continuazione. Questa immagine sublime è il nostro vero essere. Se vogliamo raggiungere quello che racchiude in sé il Cristo, il nostro consigliere e aiutante interiore ci aiuterà, indicandoci ogni giorno le nostre debolezze, le nostre mancanze, i nostri peccati.
1: Il nostro vero essere, una meta elevata, ma al tempo stesso il percorso che ci conduce ad essa è molto concreto e pratico, come ci mostrano anche i prossimi impulsi di Gabriele, che ci spiega: per sviluppare l'anelito verso questi aspetti sublimi del nostro vero essere, dovremmo tener presente ciò a cui anelliamo. Ci orientiamo coscientemente sull'ideale più elevato, sull'essere, riproponendocelo. Nel far questo non dovremmo lasciar spazio ad alcun pensiero negativo. Se pensiamo in modo negativo, dovremmo metterci subito in guardia. Fermati, non voglio più muovere in me questo pensiero negativo. Se preghiamo il Cristo di aiutarci, riconosceremo quello che i nostri pensieri negativi, quindi i nostri aspetti del peccato, vogliono comunicarci. Forse vogliono dirci che dovremmo sistemare determinati aspetti, che dovremmo chiedere perdono al nostro prossimo. Se lo facciamo il più presto possibile e ci riproponiamo la nostra immagine ideale, non daremo altro spazio a questo nostro pensiero umano. Così nel nostro conscio non potranno mettere radici ulteriori pensieri negativi.
0: Gabriele ci spiega in modo approfondito: quanto più spesso muoviamo pensieri negativi in noi, tanto più essi faranno presa sulla nostra vita, diventando così la vita stessa. Significa che diventano programmi che si fissano nelle nostre cellule cerebrali e rimangono in continuazione attivi, stimolandoci a pensare ripetutamente in modo simile o analogo e facendoci incolpare sempre di più. Quanto più spesso pensiamo a cose simili o analoghe, tanto più ci allontaniamo dalla nostra immagine ideale, dal nostro vero essere. Procediamo nella lettura delle spiegazioni di Gabriele. Se lasciamo spazio alle negatività, ci colmiamo di aspetti contrari alla legge e non afferriamo più chi siamo nel profondo della nostra anima. La bellezza, ciò che è imperituro, la perenne giovinezza, il cielo, la purezza, la legge eterna che unisce tutti gli esseri in Dio, la nobiltà interiore, quello che è fine e sublime, la bontà e l'amore altruistico. Ci sentiremo poi molto lontani dalle parole «il nostro vero essere», perché abbiamo lasciato sempre più spazio al negativo nella nostra vita. Ci siamo ricolmati di negatività che ora predominano in noi. Ovunque volgiamo il nostro sguardo e qualsiasi cosa sentiamo, richiamiamo solo le nostre negatività. Di conseguenza, la nostra vita diviene sempre più pesante e oscura. Perché questo non accada, dobbiamo dare consapevolmente spazio al positivo, al divino nei nostri pensieri e nella nostra vita. A questo scopo può esserci di aiuto diventare consapevoli di questo ideale elevato, del nostro vero essere.
1: Continuiamo a leggere dai grandi insegnamenti cosmici. Cristo tocca nuovamente il nostro essere interiore con le seguenti parole. Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce. Il sole dell'amore risplende in te e attraverso di te. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Il sacro ordine del Tempio che tu sei è l'amore altruistico radioso, il sole della giustizia, la delizia della tua vita, l'io sono.
0: Il sole dell'amore ha il linguaggio della luce, così parla il Cristo. Cari ascoltatori e ascoltatrici, che cosa ci vuol dire questa frase? Abbiamo parlato del cristallo che irradia la legge, l'essere, in tutte le sfaccettature. Il cristallo, con le sue sfaccettature, è il sole dell'amore, poiché la legge di Dio è amore. Chi è divenuto il cristallo in Dio è senza ombra, poiché l'infinito, il vero essere, non conosce ombra. Chi adempie la legge, che fluisce e si irradia in eterno e che è senza ombra, è pervaso e compenetrato da ciò che è Dio, l'amore. Il tuo essere è lo splendore del sole, dell'amore altruistico. Queste parole ci dicono: noi siamo universo che ha preso forma. Tutti gli astri sono in noi come essenza e costituiscono il nostro vero essere.
1: Abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Gabriele ci incoraggia, dicendo: lasciamo vibrare queste parole nel nostro interiore. Resta in silenzio, totalmente nel silenzio. Nulla e nessuno si muove in te. Nulla e nessuno ti può infliggere qualcosa nel profondo del tuo interiore. Lì, nel silenzio in noi, nel Santissimo, presso Dio, c'è protezione, sicurezza, c'è la patria. Noi uomini anelliamo alla protezione, ma non la potremo mai trovare in questo mondo. Quando crediamo di aver trovato la protezione, possiamo essere certi che essa svanirà dopo poco tempo. Dove c'è sicurezza? Chi può offrirci sicurezza? Altre persone? I beni? Il denaro? Il potere e la stima? Quanto rapidamente può svanire tutto questo e con esso anche la nostra sicurezza. Ci troveremo così come mendicanti per strada con la domanda: dov'è la sicurezza? Dov'è la protezione? Io non ho una patria. Si possono trovare protezioni.

0: entreremo più spesso nel profondo del nostro interiore, nel santuario in cui dimora Dio.
1: In un suo ulteriore insegnamento, il Cristo dice: qualsiasi cosa tu pensi di fare o compiere, il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. Gabriele ci spiega il contenuto di queste parole in questo modo. Il vero sé in te, l'essere, percepisce, pensa, parla e agisce attraverso di te. È di nuovo il cristallo in noi. È l'intelligenza, Dio, che sa tutto e comprende il tutto. L'intelligenza, Dio, dimora in noi. Noi siamo eredi di questa intelligenza. Quali esseri puri, siamo noi stessi l'intelligenza divina. Perciò questa intelligenza che comprende e compenetra tutto è dentro di noi, anche in questa forma di esistenza. Quali esseri umani. Poiché abbiamo ricoperto questa coscienza elevata in noi, avvolgendola con i nostri peccati e limitandola con il nostro egocentrismo, abbiamo sviluppato l'intelletto, la parte umana meschina, al posto del divino, che di conseguenza non è più in grado di agire in modo adeguato. L'intelletto è l'intelligenza divina invertita, un sostituto. L'aspetto umano è il peccato contro l'anima. Gabriele spiega ulteriori aspetti. In questo mondo possiamo vedere tutto quello che l'intelletto ha già causato. Certamente abbiamo bisogno dei nostri programmi di vita, come per esempio del programma della nostra professione, della nostra lingua. Abbiamo bisogno di questi programmi per vivere. Tuttavia, da soli non sono in grado di cambiare o addirittura di migliorare il mondo. L'intelletto interviene sempre più nell'evento della creazione, nell'intelligenza divina. Ne stiamo sperimentando le conseguenze, che sono distruzione e sfacelo. L'intelletto è limitato, si riferisce solo all'esteriore, all'involucro. Non conosce il nucleo. Cambia sempre soltanto l'involucro e ogni cambiamento provoca ulteriori alterazioni per le quali l'uomo deve soffrire. Cosa ha ottenuto l'uomo dal cosiddetto benessere? Il benessere fiorisce brevemente per appassire subito, poiché l'intelletto tocca solo l'involucro, la superficie, e non lascia spazio all'intelligenza. L'intelligenza di Dio agisce in modo diverso dall'intelletto. L'ego dell'uomo agisce spinto dal volere, vuole fare di testa propria, vuole dominare, vuole essere Dio. In questo modo l'ego umano ha trasformato una parte dell'io sono divino a un livello inferiore, facendo raddensare e solidificare questa sostanza. È la nostra legge dell'ego umano, l'involucro, che dovremo gradualmente sciogliere per ritrovare l'interiore, il divino. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Le tue sensazioni e i tuoi pensieri sublimi e altruistici sono l'essere, il divino, che tu sei. Il vero essere si riferisce unicamente alla cosa e alla questione ed entra in comunicazione con la parte pura nella cosa e nella questione.
2: In
1: La parte pura nella cosa e nella questione

0: ti dice nel tuo interiore come dovresti affrontare la cosa e la questione, come dovresti pianificarla, come puoi risolvere ogni situazione e trasformare il disordine in ordine, sistemando così quello che va sistemato.
1: Bereinigen kannst. Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, Dio è onnipresente.
1: In allem negativ,
0: in tutte le negatività c'è Dio.
1: In jede Angelegenheit,
0: Dio è la forza che ci aiuta in ogni situazione che si presenta.
1: Die helfende Kraft. In unserer Planung,
0: Dio è in quello che pianifichiamo. Dio è l'ordine nel nostro disordine, in quello che non abbiamo ancora sistemato. Dio è la forza per sistemare. Per noi questo significa che possiamo rivolgerci a Dio in tutto quello che ci capita. Se ci rivolgiamo a Lui con cuore sincero, Egli ci aiuterà. Infatti, il Cristo in noi è l'aiutante e consigliere interiore. Egli è il nostro Redentore.
2: Una meravigliosa certezza. Cristo è sempre con noi, come aiutante e consigliere in noi. Il modo per trovare accesso al suo aiuto ce lo spiega Gabriele qui di seguito. In ogni difficoltà c'è la soluzione. In ogni problema c'è il divino. C'è l'aiuto. C'è la liberazione. Tuttavia, siamo noi a doverlo risolvere, con l'aiuto dello Spirito in noi. Possiamo rivolgerci al Cristo nel nostro interiore, per ogni difficoltà e problema, e chiedergli aiuto. Egli ci aiuterà. Tuttavia, non dovremmo mai dire, Signore, risolvilo come voglio io, ma sempre, si compia la Tua volontà. Il Cristo conosce le strade. Egli ci aiuta come è bene per noi. Il nostro ego spinge. Vuole una rapida soluzione. Potremmo riproporci di esercitare la pazienza, di trattenere la nostra parte umana, chiedendo a Dio, al Cristo in noi, di aiutarci nelle difficoltà, nei problemi, e anche nella nostra pianificazione. Poi non dovremmo occuparcene con i pensieri, chiedendoci se ci sarà una soluzione oppure no, perché pensieri come questi bloccano l'aiuto interiore. Gabriele ci dona ulteriori spunti che possiamo utilizzare in modo molto concreto nella nostra vita. Dovremmo vivere in modo consapevole, aver presente l'aiuto di Dio in ogni situazione ed eseguire il nostro lavoro in modo concentrato. Se siamo desti nella nostra vita, riceveremo la soluzione dal nostro interiore. Improvvisamente affiorano sensazioni e pensieri che ci mostrano la soluzione del nostro problema o della difficoltà. Spesso sono solo impulsi sottili. Molte volte non ci viene indicata direttamente la soluzione, ma la strada verso la soluzione o il primo passo verso di essa. Se ci affidiamo al Cristo, Egli ci guiderà nei passi successivi. I primi passi dicono, abbi fiducia, io ti guiderò in modo che tu possa trovare la soluzione per ogni cosa. Non dovremmo più ripetere gli aspetti negativi che abbiamo riconosciuto in noi, E questo racchiude in sé l'immagine di come ci comporteremo in futuro. Mettere in pratica questa immagine sarà il passo successivo verso una vita conforme alla legge.
0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, gli insegnamenti di questa giornata ci hanno donato una visione profonda nella nostra vera vita cosmica. Un grande aiuto che ognuno di noi, se lo desidera, può sperimentare e applicare consiste nell'entrare nel proprio interiore, nel rivolgersi al Cristo con ogni difficoltà e problema e chiedergli aiuto e sostegno. E abbiamo sentito, egli ci aiuterà. Nella prossima trasmissione approfondiremo questo tema e sperimenteremo in modo più dettagliato come è possibile imparare con l'aiuto del Cristo ad affrontare le domande e le situazioni della nostra vita. Un tema interessante ed utile per tutti noi. Se lo desiderate, collegatevi di nuovo con noi e imparate insieme a noi. È possibile leggere i meravigliosi insegnamenti della trasmissione odierna nel volume numero 2 dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora anche come volume unico. Auguriamo a voi tutti ogni bene e un periodo ricco di esperienze con il Cristo, lo Spirito libero. Un cordiale saluto e arrivederci alla prossima trasmissione.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale. Rivolgo i miei sensi verso l'interiore. I rumori che mi circondano non mi disturbano. Mi sono immerso nella corrente divina. Con le mie sensazioni permango nel punto in cui l'anima è collegata con l'ipofisi. Con le sensazioni penetro nel nucleo dell'anima, in quella eterna forza centrale incorruttibile verso Dio, che è la luce bianca energetica. Per potermi staccare dalle ondate di pensieri che si muovono ancora nel mio cervello, mi concentro sul mio respiro. Respirando, mi libero da tutti i pensieri che mi opprimono. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita. Poi espiro lentamente. In questo modo mi libero gradualmente dalle mie abitudini umane, dai miei desideri umani, dalle ondate di pensieri che tendono a distrarmi dalla meditazione.
0: Das bedrückende, das mir anhaftende,
1: espiro tutto ciò che mi opprime e di cui non mi sono ancora liberato, e lo rimetto allo Spirito del Cristo in me. Inspiro ed espiro. Riempio il bacino e l'addome con l'alito della vita ed espiro lentamente. Allo stesso tempo espiro i miei problemi e li dono allo Spirito del Cristo.

il Cristo di trasformare in forza positiva tutte le mie difficoltà, tutto ciò che mi occupa nella vita quotidiana, i miei lati umani. Svuoto il mio recipiente affinché possa essere riempito dalla luce della divinità. La mia respirazione si fa ora meno profonda e ritorno infine ad una respirazione normale. Lascio che il divino respiri dentro di me. Ora sono anche in grado di rimanere con le sensazioni nel nucleo centrale dell'anima, nella luce bianca radiosa. Con le mie sensazioni resto collegato con questo bianco campo energetico radioso. Voglio sentirmi figlio di questa luce. Lodo e glorifico la luce dell'Eterno e lascio fluire la sua pienezza nella mia anima e nel mio corpo.

0: Irradiami e vivificami con la tua sublime coscienza, o Eterno. La tua luce mi inonda. Lo spirito del Padre mio, la sua forza, respira in me. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. La mia patria è la luce bianca radiosa, l'Eterno Spirito. Da lui ricevo le sette forze per vivere. Io vivo perché Dio, la luce, risplende in me. Il suo ordine divino mi irradia. La sua volontà divina mi illumina. La luce della sapienza divina mi compenetra. La sacra serietà opera in me. In queste quattro forze spirituali elementari risplende l'eterna luce, Dio. Io sono luce della sua luce, ordine del suo ordine, volontà della sua volontà, sapienza della sua sapienza, serietà della sua serietà. Dio è in me ed io sono in Dio. Io sono divino. La forza della pazienza divina affluisce dal perenne campo energetico bianco e radioso dello Spirito. L'amore dell'eterna vita universale mi irradia e mi pervade con il suo alito. Il bianco campo energetico eterno e radioso illumina la porta della misericordia. La porta della vita si apre. Io varco la soglia. L'eterna bianca luce perenne mi circonda.
1: Ich habe heimgefunden.
0: Sono tornato a casa.
1: Das Menschliche ist weit entfernt.
0: I lati umani sono lontani da me.
1: Unendliche Ruhe und
0: calma
1: Stille
0: e silenzio infiniti ricolmano il mio essere.
1: Ich erkenne.
0: Riconosco.
1: Ich bin Geist.
0: Sono spirito del suo spirito.
1: Licht aus
0: luce della sua luce.

0: Le forze creatrici perenni mi tolgono la pesantezza del corpo. Mi sento più leggero. Il mio essere è pieno di slancio. Sono al di là del tempo e dello spazio. In me respirano il silenzio e la pace della divinità. Mi sento privo di peso, etereo. Sento di vivere in Dio, fuori dal tempo e dallo spazio. Io sono in Lui ed Egli è in me. Io sono. Avvolto in questa bianca luce radiosa, non percepisco né pesi né legami. In questa luce radiosa tutto è sciolto, tutto è libero. Io sono libero, sciolto dalla pesantezza terrena, dai problemi umani, da preoccupazioni e sofferenze. Io sono perché Dio è in me. Alla luce della divinità non esistono né malattie né pene. Tutto questo è lontano. Vita infinita mi circonda. Staccato dal mio basso ego, percepisco l'unità con ogni essere. In me agiscono i regni minerale, vegetale ed animale. In me c'è l'essenza di mio fratello, di mia sorella. In me si trova ogni essere. Ciò che è puro è divino.
1: Ich
0: Io sono un figlio di Dio. Io sono spirito creatore. Io sono vita creatrice. Silenzio infinito mi circonda. Resto raccolto nella luce della divinità.

Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto.

Egitto e uccide. Molti si chiederanno, ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio. Ed egli disse a senso loro: io vi amo e il mio amore rimane in voi, ovunque voi andiate. E il mio amore creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai.
l'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano. Gli uomini sono liberi, ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore e riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore
ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano. Vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito e allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore, impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi
e allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente, Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti, anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi, affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, Tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a Te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida. Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito, che in Occidente chiamiamo Dio, è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazareth.

0: wird die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth.
1: Chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita. Cari amici, permettetemi di augurarvi tante giornate piene di forza e la fiducia che lo Spirito libero è con voi, con tutti noi. In questa consapevolezza vi auguro ogni bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

Se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà.

Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose e il nostro prossimo ci starà a cuore. In qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga a noi. Doniamo gli aspetti positivi e conformi alla volontà di Dio che noi stessi abbiamo sviluppato e siamo con il nostro prossimo e per Lui.

se ci rivolgiamo nel nostro interiore al nostro aiutante, il Cristo, ogni volta, per esempio, che ci irritiamo o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano, un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante e i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo, oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: Wir begrüßen Sie zu unserer Sendung.
1: Benvenuti a questa trasmissione dal titolo Il cambiamento climatico dal punto di vista spirituale, la somma di tantissimi crimini. Un cordiale saluto in Dio a tutti, care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici in tutto il mondo, cari fratelli e sorelle nel suo spirito. Questa trasmissione è da considerare sulla base del seguente preambolo. L'insegnamento di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, dice: esiste un unico Santo Padre, che è il Padre nei cieli, il Dio Padre e Madre di tutti gli esseri e di tutti gli uomini. Cari amici, alcuni cristiani delle origini nello spirito del Nazareno hanno fatto alcune riflessioni anche in merito al cambiamento climatico e le hanno messe per iscritto. Ci siamo resi conto di quanto segue. Per troppo tempo le chiese istituzionali hanno abusato del nome di Gesù di Nazaret e falsificato i suoi insegnamenti di pace e dell'amore per Dio e per il prossimo, come viene dimostrato dalla storia della Chiesa. L'Eterno Unico Universale, il Dio Creatore, lo Spirito Libero dell'Infinito, il Dio di tutti i veri profeti, dona la sua parola eterna in uno e nell'altro luogo, dove vuole Lui, e non nelle istituzioni che hanno lottato da 4.000 anni contro di Lui e contro la sua parola. Da 4.000 anni Dio, l'Eterno, parla agli uomini tramite la parola profetica, anche nella nostra epoca, affinché possano liberarsi dalla ruota della reincarnazione, prima che questa vecchia generazione umana, segnata dal peccato, soccomba nel collasso climatico, soggiacendo alle cause delle sue colpe. Ora sta quindi per concludersi un ciclo di 4.000 anni di profezia divina, sotto il vessillo dell'amore per Dio e per il prossimo, proveniente dal santuario di Dio, da Abramo a Gabriele, prima che questo mondo giunga alla fine. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi non lo vuole accettare, non lo accetti. È la parola eterna di Dio tramite i suoi profeti. L'Io sono colui che sono. L'Io sono il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Io sono il Dio di tutti i veri profeti e profetesse. Cosa ha fatto l'umanità? Cosa hanno fatto le religioni della sua parola eterna rivelata tramite i suoi profeti e le sue profetesse? Il collasso climatico dà la risposta.
2: L'umanità, sotto la spada del potere clericale delle religioni istituzionali, non ha riconosciuto e non ha utilizzato l'opportunità veramente unica. Al contrario, ha lottato contro la parola di Dio data per questa e per le generazioni future, in un primo tempo con la diffamazione, la persecuzione, la calunnia, poi facendo passare sotto silenzio l'evento spirituale e cosmico unico, prima che questo mondo con i suoi fanfaroni e i suoi pezzi grossi soccomba alle sue cause nel collasso climatico, inclusi i cosiddetti potenti terreni nella Chiesa e nello Stato. Tramite la legge di causa ed effetto, inizialmente il cambiamento climatico brandirà per molto tempo il suo scettro per le generazioni future. E per la Terra questo significa che verrà liberata dalla generazione umana segnata dal peccato, prima che dopo lunghi periodi di espiazione delle colpe incommensurabili di questa generazione umana divenga realtà il regno della pace di Gesù, il Cristo, che è stato annunciato su una terra, come già detto, purificata, con persone pacifiche che sono giunte a Dio dentro di sé, secondo le parole del Cristo Dio nel discorso della montagna: beati i miti, poiché possiederanno la terra. A causa del cambiamento climatico e delle sue conseguenze, alcuni si renderanno conto della fugacità di questa esistenza terrena, poiché per ogni essere umano arriva prima o poi l'ultima ora, dato che anche il corpo umano ha il suo tempo, come tutto su questa terra. Rendersene conto porta a porsi alcune domande. Per esempio, per il corpo fisico esiste solo il tempo suddetto e non esiste alcuna evoluzione, quindi alcuno sviluppo? Per la Terra e per tutto quello che esiste sulla Terra, nel sottosuolo e sopra la Terra, c'è solo la degenerazione, tenendo presente che anche questa ha un tempo previsto. Cosa significa per noi uomini decadimento o deteriorarsi o addirittura decomposizione? Esiste una cosiddetta data di scadenza? Perché non esiste alcuna indicazione che dica di durata? Cosa vuol dire decomposizione? Cosa vuol dire distruzione? Cosa vuol dire dissoluzione? Cosa avviene con il DNA degli uomini? Sì. E cosa vuol dire in fondo DNA? Domande su domande. Chi è in grado di dare una risposta? La scienza? O il presunto rappresentante di Dio? O un rappresentante di Stato? Chi? La risposta indicherebbe in modo così lapidario una parola che è Dio. Ma si presentano ulteriori domande. Come si chiama il Dio che molte persone hanno scelto per sé? Poiché c'è una grande scelta ed è risaputo che esistono molte divinità. Dal momento che esistono molte divinità che l'uomo, come crede, sceglie da sé, immaginiamoci un grande setaccio con maglie grandi e più piccole. Nel setaccio ci sono le numerose divinità con i loro insegnamenti corrispondenti. Il setaccio viene scrollato per vedere chi sia il più grande di tutti. Ed ecco quindi che gli insegnamenti del vero Dio eterno, che ci sono stati rivelati da Gesù di Nazareth e dai profeti e dalle profetesse di Dio, l'amore per Dio e per il prossimo, sono già stati rifiutati da molto tempo e tolti dal setaccio. Da coloro che si trovano ancora nel setaccio. Molti dei e divinità si trovano quindi ancora nel setaccio. Chi sono? Come si chiamano? Cosa insegnano? Quali mete hanno? Diventa interessante.
3: Cosa rimane nel setaccio dal quale fuoriescono ancora le divinità? Anche se restassero alcune delle numerose divinità, non si deve dimenticare il decadimento e il disfacimento nel corso dei tempi, poiché la caduta volge alla fine, anche se coloro che rimangono fino al momento attuale sono convinti, pieni di presunzione, di avere il diritto di decidere sugli altri, tramite l'ibris autoproclamata del presunto potere clericale e con la spada clericale minacciosa, alla quale, secondo il dogma della Chiesa, deve sottomettersi anche lo Stato. Ognuno può leggerlo personalmente nella raccolta di precetti cattolici di Denzinger e Hünemann, al numero di margine 873. Sotto questa spada clericale si è ucciso e assassinato, sono state fomentate guerre, si è sterminato ed estirpato in modo cruento quello che non era adeguato alle idee del potere clericale. Si sono sfruttati finanziariamente altri stati, si è diffamato, falsificato, manipolato e ingannato. Si è perpetrata violenza contro gli uomini, contro la natura e gli animali. Si è disprezzata la vita, si è abusato di donne, ragazze e bambini, oltraggiandoli, e tutto questo centinaia e migliaia di volte, e sono stati commessi tanti, tanti altri crimini inconcepibili. Sì, il potere clericale e la spada clericale hanno dimostrato con forza al mondo cosa sono capaci di fare. Rimane la domanda: chi rimane nel setaccio dal quale fuoriescono ancora le divinità? Qual è la risposta? L'umanità in tutti i popoli di questa terra ha già scelto il suo Dio? E quale dei numerosi dei? Oppure sono soltanto pretenziosi dei minori, semidei o addirittura idoli dell'idolatria? Se si esamina attentamente quello che il setaccio ancora contiene, si trovano, anche se si stenta a crederlo, imperatori, re, alcuni che provengono dall'alta nobiltà, magnati dell'economia, banchieri della cosiddetta finanza, speculatori di borsa e, guarda un po', anche molti che fanno parte dell'apparato statale, molti che vogliono ancora arrampicarsi sulla scala della carriera a tutti i costi. Tutti coloro che si sono accontentati con i presunti dei per eseguire quello che essi hanno preteso e continuano ancora a pretendere fino ad oggi, anche se questo culto idolatrico, con tutto il seguito, dà l'impressione di essere un'ibris chimerica, programmata per la distruzione di ogni forma di vita, come dimostra il cambiamento climatico. Si presenta un'altra domanda. Quali sono le numerose cause poste dallo Stato e dalle Chiese che non sono ancora state espiate e alle quali non è ancora stato posto rimedio, che non possono quindi essere cadute in prescrizione perché non sono state espiate? Non si tratta forse di diffamazione, calunnia, persecuzione, emarginazione, omicidio o genocidio, furti, inganni, rapine, saccheggi, guerra, sterminio di intere tribù e popoli, omicidio di milioni di persone lasciate morire di fame, violenza commessa su donne, abuso di bambini e uccisione di bambini che arrivano fino al cannibalismo, come descrive un crociato durante la prima crociata della Chiesa di Roma per conquistare Gerusalemme. I nostri facevano bollire i pagani adulti nelle marmitte, infilavano i bambini negli spiedi e li divoravano dopo averli arrostiti. E tutto questo soltanto affinché i soldati fanatici, ma allo stremo, non morissero, ma potessero continuare a uccidere su incarico del Papa. Oggi ci si chiede, chi ha conquistato chi? Gerusalemme c'è, ma chi ha dato il comando per le crociate? Chi è stato canonizzato come santo per questo? Chi e da chi? Agli uomini non resta che indovinare quali delle diverse divinità oscure rimarrà nel setaccio per l'umanità. Dove diviene visibile il disfacimento, si manifestano anche molte cose. Ciò che non è stato espiato spinge per divenire visibile.
1: Il progresso nel nostro mondo ha già sviluppato ulteriori possibilità per scoprire cosa porterà ancora il disfacimento. Oggigiorno si possono comunque riconoscere diverse cose dal DNA, in particolare quando si vuole operare con l'aiuto delle forbici genetiche per intervenire in processi cosmici e karmici che non si comprendono nemmeno lontanamente, nonostante il titolo di dottore e professore. Se già le analisi del DNA stanno diventando socialmente accettabili, si presenta la domanda: chi ha l'intelligenza per poter decifrare, vale a dire scoprire a fondo, il degrado, il disfacimento, la distruzione, pari alla dissoluzione, e anche la colpa non espiata di divinità privilegiate ed effimere con l'ibris di una condizione di santo tramite un'analisi del DNA corrispondente per poter fornire la prova delle loro azioni o misfatti fino ai crimini più infami? Come si chiamano i criminali che per secoli, sotto la protezione del potere religioso della spada clericale, ignorando ogni principio morale e etico, hanno perpetrato la violenza più brutale su persone, per esempio atti di violenza che sono andati oltre ogni limite della brutalità più infima. Senza alcuno scrupolo hanno torturato e mutilato esseri umani nel modo più crudele. Fecero tormentare e giustiziare persone da criminali violenti, appositamente addestrati e selezionati, che si inventarono ogni metodo possibile per torturare, per far soffrire e infliggere le sofferenze più terribili, e che non smisero di applicare questi metodi disumani da loro inventati finché la persona giustiziata in questo modo orribile esalava l'ultimo respiro, che finalmente la redimeva, oppure finché la vittima non impazziva a causa di tutte le torture della violenza e dei dolori? E tutto questo è avvenuto in continuazione, per secoli, sotto la guida e con la benedizione di un'istituzione che si definisce cristiana, con a capo un presunto rappresentante santo e infallibile che annuncia fino ad oggi in tutto il mondo. Pertanto dichiariamo, diciamo e definiamo essere necessario per la salvezza di ogni creatura umana il sottostare al pontefice romano. Chiunque lo desideri può leggerlo personalmente nel compendio cattolico di professione della fede e precetti ecclesiastici di Neuner e Roos a pagina 267. In ogni modo si presenta la domanda: rappresentante di chi? Di chi può essere il rappresentante se si considerano le azioni, ossia i frutti? Le istituzioni macchiate di questi crimini esistono fino ad oggi e i capi di Stato si inchinano ancora davanti al rappresentante di un Dio in nome del quale sono stati compiuti crimini mostruosi. Infatti, fino ad oggi ha validità il regolamento delle due spade e il potere clericale non ammette alcuna contraddizione. Se qualcuno affermasse che queste due spade sarebbero cristiane e che sarebbe punibile affermare il falso, bene, non ci sarebbe bisogno di portarlo davanti a nessun giudice per la condanna, perché le prigioni di Stato sarebbero strapiene di persone che fanno parte della massa conformata.
2: Cos'è verità? A chi serve la menzogna? Forse anche il DNA potrebbe dare qualche informazione anche in merito a chi sia rappresentato dal rappresentante. Non può veramente essere il Dio creatore eterno, unico, universale, il Dio dell'amore per Dio e per il prossimo che ci è stato insegnato da Gesù di Nazareth e dai profeti e dalle profetesse di Dio. Il Padre dell'amore, Dio, l'Eterno, lo Spirito universale non ha bisogno di alcun rappresentante, in quanto egli è rappresentato da se stesso ed è quindi presente in ogni anima, in ogni essere umano che ha un'anima, in tutta la sua creazione, in ogni atomo. Egli è la forza eterna che tiene tutto nelle sue mani. Quanto è misero invece il suo presunto rappresentante. Chi dovrebbe quindi rappresentare questo rappresentante? Non lo dimostrano forse i frutti della storia della Chiesa? Nella storia criminale del cattolicesimo e nella sua pendice luterana si aprono gli abissi più inimmaginabili e abominevoli. Si possono leggere. È storia della Chiesa. Si tratta di storia scientificamente dimostrata, ma è necessario volersi svegliare per liberarsi dal contenuto infame annebbiato dalla foschia dell'incenso. Alcuni scienziati potrebbero trovare in questo senso una possibilità per ricercare altri aspetti del DNA, per esempio per scoprire chi, tra i cosiddetti santi canonizzati dalla Chiesa, siano stati gli attori principali che suggerirono e fecero eseguire crimini inconcepibili nei confronti dell'umanità, contro ogni principio umano, che per secoli furono responsabili per inganni, per centinaia di migliaia di rapine, omicidi, genocidi, torture, abusi sessuali e per molti altri crimini, tra cui i crimini di violenza più perversi commessi su bambini, che non si ha neanche il coraggio di descrivere. Con le nuove tecniche di analisi del DNA è certamente possibile scoprire di più che non limitarsi a esaminare i resti di parti di animali preistorici e il contenuto del loro stomaco e del loro intestino, cosa che sembra essere particolarmente importante per il popolo e viene onorata con premi in denaro e onorificenze corrispondenti. In contrapposizione, sarebbe più interessante studiare i resti mortali, che nel linguaggio popolare sono chiamati semplicemente ossa, dei presunti santi e i misteri contenuti nel loro DNA. per scoprire chi in passato, quindi molte generazioni fa, abbia ordinato di compiere, abbia commesso o fatto organizzare crimini così abominevoli. Tutto è energia, come ci insegna la scienza, e nessuna energia va perduta. Di conseguenza, tutto dovrebbe essere memorizzato da qualche parte, anche nel DNA. E forse, nell'impronta genetica della loro condizione psichica, si potrebbero dimostrare scientificamente addirittura le cause per le dimensioni in parte mostruose dei loro crimini descritti e comprovati dalla storia. Forse, tramite il DNA, si potrebbe decifrare addirittura la legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, di occhio per occhio e dente per dente, di cui ci parlò Gesù di Nazareth. Forse il DNA potrebbe addirittura svelare in modo esatto se e quali eminenze ecclesiastiche abbiano istigato a compiere quali mostruose infinità, e questo da un santo della Chiesa all'altro. Si potrebbe per esempio scoprire quali dei presunti santi, al contrario della parola di Dio data tramite i suoi profeti, hanno esortato a continuare a oltraggiare la terra intera e a distruggerla con uno smisurato sfruttamento eccessivo, a macellare e a mangiare le creature di Dio, gli animali. Chi ha quindi imposto ai popoli il cannibalismo, che consiste nel cibarsi di animali, con la minaccia di torture, di assassinio e con una dannazione eterna, rendendo tutto questo socialmente accettabile per secoli, tanto che alla fine la terra intera sta per collassare con il clima a causa del consumo di carne? E tutto questo nonostante Dio, l'Eterno, abbia insegnato qualcosa di completamente diverso, e queste sue indicazioni si possano trovare anche nelle Bibbie di coloro che portano la veste talare. Ci rendiamo veramente conto che la terra sta collassando, anche in modo determinante a causa del consumo di carne, con tutti i suoi effetti collaterali, e quindi a causa del cannibalismo, che consiste nel mangiare gli animali? Chi tace questa realtà e perché? Chi furono e quali sono i nomi dei mostri del millennio, le bestie delle religioni, che non solo si sono caricati della colpa per la sofferenza e la macellazione di miliardi e miliardi di animali, ma fino a oggi hanno anche condotto intere generazioni e presunte civiltà, interi popoli e continenti, su una strada errata fatale, con gli effetti distruttivi per la terra e di estinzione dell'uomo sotto la frase fatta apocalittica di collasso climatico? Quali sono i nomi dei santi delle chiese e della loro religione che maledirono tantissime persone perché erano fedeli amici di Dio, che seguirono la parola della creazione di Dio ed erano quindi vegetariani, come fu comandato all'inizio e secondo l'indicazione valida contenuta anche nelle scritture delle religioni sacerdotali? Sì, quali sono i nomi dei santi delle chiese che non si limitarono a maledire, ma condannarono i loro simili fedeli a Dio come eretici, inviandoli sul rogo dai loro aiutanti statali che si assunsero volentieri questo servizio con una genuflessione, sperando di ricevere in cambio l'indulgenza per la punizione dei loro peccati altrettanto abominevoli? Il DNA di alcuni santi della Chiesa potrebbe fornire delle informazioni in merito, e anche quello di alcuni rappresentanti di Stato dipendenti da criminali del millennio considerati santi. In moltissimi casi i dogmi e i precetti di fede della Chiesa cattolica portarono ai veri seguaci di Gesù di Nazareth e del suo insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo, come già detto, torture crudeli, carcere, il rogo e una morte orrenda. Le fantasie oscure di sacerdoti cattolici fanatici, che in seguito mutarono trasformandosi in presunti santi, divennero fatali per centinaia di migliaia di cristiani delle origini seguaci di Gesù di Nazareth.
1: Facciamo due esempi tra i tanti. Prendiamo per esempio in esame il santo e maestro della Chiesa Tommaso d'Aquino, che insegnò, tra l'altro, affinché i santi possano compiacersi meglio della beatitudine e ringraziare Dio ancora di più, è dato loro di vedere completamente le punizioni degli empi. Questo è un insegnamento cattolico valido fino ad oggi. Chi insegna qualcosa di così crudele, per non dire sadico, viene eletto padre della Chiesa, maestro della Chiesa o santo della Chiesa. Proviamo a immaginarlo concretamente. In questo caso ai santi della Chiesa viene promesso che vedranno completamente la sofferenza insopportabile di una persona che viene torturata, incluse le presunte pene infernali infinite ed eterne che esistono solo nel cosmo cattolico della violenza, delle vittime degli anatemi cattolici e questo come ricompensa per la loro presunta santità. E il governo tedesco contribuisce anche a sovvenzionare anno dopo anno con somme che ammontano a miliardi questa dottrina di una crudeltà che disprezza uomini e anime. Questo è solo un piccolo estratto dal cosmo dei santi di inferno e dannazione del santo della Chiesa e dottore della Chiesa Tommaso d'Aquino, uno dei maestri della Chiesa più importanti e più significativi per la Chiesa cattolica. E naturalmente tutti i fedeli devono rendergli onore, altrimenti anche per ognuno di loro vale la maledizione del dogma della dannazione eterna con le parole «anatema sia». Quali particolari anomalie si potrebbero scoprire se con i metodi futuri si esaminasse il DNA nelle ossa di questo santo? E non sarebbe opportuno fare un esame di questo tipo anche sui resti mortali del padre della Chiesa Agostino, anche lui un presunto santo? Da lui proviene per esempio la seguente affermazione. Perché si dovrebbe avere qualcosa contro la guerra? Forse perché muoiono persone che prima o poi dovrebbero comunque morire? Altrettanto freddo e insensibile è l'atteggiamento di questo santo della Chiesa, molto onorato, nei confronti delle creature di Dio, degli animali. Egli insegnò: dalle loro grida possiamo dedurre che gli animali muoiono nella sofferenza, ma questo non riguarda l'uomo, perché l'animale non ha un'anima razionale e per questo non è collegato con noi con una natura comune. Non si tratta forse di una vera e propria forma di disprezzo dell'uomo e della vita? Non è addirittura uno scherno nei confronti della vita nella creazione di Dio?
2: Nella sua opera sulla storia della Chiesa, storia criminale del cristianesimo, Karl-Heinz Deschner ha dedicato un intero capitolo al despota Agostino e descrive tra le altre cose come ognuno può leggere personalmente. E se già in precedenza erano stati versati fiumi di sangue, ora si verificarono violente sobillazioni e disordini. Tanto più lo Stato procedeva con rigore, tanto più Agostino applaudiva i suoi interventi. In questo emerge in tutta la sua grandezza la personalità del più illustre padre della Chiesa, come mente criminale e simulatore, come vescovo che non solo in vita fece del terrore la sua bandiera,

di salvargli la vita. Per tutti gli eretici cui nei secoli a venire fu data la caccia, che furono martirizzati e bruciati vivi, sovrani, monaci, vescovi e papi poterono fare appello ad Agostino e così fecero anche gli artefici della Riforma. E in un altro capitolo si legge riguardo ad Agostino: non gli risultava difficile demonizzare lo Stato, ma lodarne i sanguinosi interventi. Chi la pensa in questa maniera interpreta ovviamente allo stesso modo anche il comandamento non uccidere. Tale comandamento non avrebbe valore per gli animali e la natura. Esso non vieterebbe, sosteneva Agostino in polemica con i manichei, di sradicare un cespuglio, né riguarderebbe il mondo irrazionale degli animali, che vivo o morto deve solo essere al nostro servizio. Sottometteteli. L'uomo appare ad Agostino, anche se peccatore, migliore degli animali, di fatto creature di rango inferiore. E il vegetarianesimo veniva denigrato come un'empia idea degli eretici. Questi sono alcuni estratti dall'opera di storia della Chiesa di Karlheinz Deschner riguardo al presunto santo Agostino, padre della Chiesa e dottore della Chiesa. Questi spiriti malvagi, come li descrive Deschner, che hanno compiuto cose ben peggiori di alcuni dittatori politici del passato più recente, in base al dogma valido fino ad oggi, devono essere venerati da tutti i fedeli e se non lo fanno, vale fino ad oggi, senza alcuna pietà, come già detto, anatema sia, che significa essere esclusi, privi di diritti, dannati in eterno, dover sopportare pene infernali eterne per rendere beati e per la gioia eterna dei santi cattolici, appunto come Agostino o Tommaso d'Aquino. I dogmi forniscono la prova, dal momento che sono considerati ancora oggi validi e vincolanti, senza alcuna variazione, e secondo la dottrina della Chiesa, non possono essere modificati. Questo è ciò che è realmente cattolico, è quello che conta, e non i bei discorsi spirituali tenuti dal pulpito. Vogliamo citare come esempio alcuni dogmi che si possono trovare nel compendio cattolico di Denziger e Hünemann, per esempio al numero 1755. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la Chiesa intende, è un'impostura, sia anatema. E al numero di margine 656 si dice: onoriamo e veneriamo inoltre le immagini degli apostoli così degni di lode, dei profeti, dei martiri, dei santi personaggi illustri come quelle di tutti i santi. E coloro che non assumono questo atteggiamento siano maledetti, con l'anatema dal Padre e dal Figlio e dallo Spirito Santo. Ci sono molte altre affermazioni di questo genere che vogliamo risparmiarvi. Chi lo desidera può leggere personalmente la raccolta di dogmi che sono considerati vincolanti fino ad oggi per tutti i fedeli sotto la minaccia dell'anatema. Indicazioni riguardo alle azioni compiute in passato sulla base dei precetti ecclesiastici potrebbero presumibilmente essere trovate nel DNA dei fautori. Ma già ora la storia della Chiesa indica in modo molto chiaro quello che potrebbe probabilmente essere dimostrato scientificamente, per esempio nel DNA delle ossa dei cosiddetti santi della Chiesa. Vale a dire che molti di loro furono criminali, assassini, ladri e molestatori. A chi non vengono in mente le parole di Gesù di Nazaret tramandate nelle Bibbie delle Chiese? Egli disse in modo diretto agli amministratori della religione dei suoi tempi: voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. I discendenti del padre che proviene dal basso, che fu smascherato da Gesù di Nazaret, per i loro crimini e per i loro misfatti, si sono guadagnati posti di onore nelle cripte delle chiese e delle cattedrali di questo mondo.

0: questo mondo, quindi nelle camere mortuarie delle religioni, dove i loro cadaveri macchiati dai crimini, adornati con vesti preziose, vengono ora presentati al popolo affinché paghi. Tutto questo è ancora attuale nel terzo millennio di pratica del cattolicesimo. La Chiesa cattolica lo rende possibile, ma il collasso climatico manda i suoi saluti.
1: Per questo un esame più approfondito del DNA dei santi sarebbe un progresso per l'umanità, condannata ad estinguersi tramite il collasso climatico, non per ultimo anche a causa dell'operato di questi visionari dell'inferno ecclesiastico e della dannazione eterna, eticamente e moralmente devastanti. In base alla legge nessuna energia va perduta, nel DNA di tutti i santi della Chiesa, al più tardi dopo essere stati canonizzati dal cosiddetto Santo Padre e dal Papa, si dovrebbe riuscire a dimostrare anche un gene dei santi. Infatti già tramite il battesimo dei neonati, che Gesù di Nazaret non ha mai insegnato né praticato, secondo la dottrina dei funzionari ecclesiastici di alto rango, viene apposto al DNA di un neonato cattolico un marchio indelebile che rimane eternamente in lui, e questo anche se il battesimo viene somministrato da un sacerdote peccatore. Pertanto si dovrebbe poter dimostrare anche un marchio di santità di questo genere. Se tuttavia con un'analisi approfondita del DNA non si dovesse riscontrare un tale marchio di santità unico nel suo genere, si potrebbe comunque trarre con certezza una conclusione, che non esistono affatto dei santi. Le persone dotate di ragione hanno già compreso da molto tempo che il clero non può avere niente a che fare con Dio, l'Eterno, e con Gesù, il Cristo, né con il suo insegnamento di amore per Dio e per il prossimo. I sacerdoti e i preti non possono nemmeno avere una sufficiente formazione spirituale e una conoscenza fondata dell'Eterno Dio Padre e Madre e delle sue leggi onnipotenti, altrimenti questo mondo, dopo quasi 2000 anni di presunto sacerdozio cristiano, dovrebbe essere un paradiso e non un inferno sulla terra, con la prospettiva di un inferno cattolico o luterano nell'aldilà e della dannazione eterna dopo questa vita terrena infernale. Quindi, chi dovrebbe rappresentare il rappresentante? 2000 anni di pratica del cattolicesimo e la Terra sta per soccombere nel collasso climatico. Questo dovrebbe indurre a riflettere. Dovrebbe dire qualcosa a ogni persona intelligente. Cosa impedisce alla gente di riconoscerlo? Dappertutto c'è troppo poca consapevolezza. E perché? Ripetiamo, quasi 2000 anni di pratica del cattolicesimo e la Terra sta per soccombere nel collasso climatico. Il risultato? I frutti spogli dei loro crimini, delle loro frodi, è esposto nelle chiese fino ad oggi. Il bottino, la refurtiva, i beni rubati. Ma in ultima analisi, considerandoli in modo puramente oggettivo, i reperti esposti sono prove su prove di un passato barbarico criminale, dello sterminio di interi popoli per le più crudeli campagne di sterminio pari al genocidio, per conto e in nome o con l'approvazione delle chiese e del loro terribile Dio dei sacrifici cruenti dell'inferno e della dannazione. Sul conto di ciò che è stato approvato o causato dalla Chiesa va anche il brutale sfruttamento della terra perpetrato per migliaia di anni e la tortura e l'assassinio di miliardi di creature che vivono con noi fino ad oggi. E si deve anche tener conto che con l'incessante abuso del nome di cristiano, tutti questi crimini sono stati attribuiti all'Eterno Dio Padre e Madre dell'amore per Dio e per il prossimo e a suo Figlio, il Cristo, per fuorviare il popolo.
0: Se secondo la legge di causa ed effetto di semina e raccolta si vuole mitigare la campagna di distruzione globale del cambiamento climatico che arriva fino al collasso climatico e che nei prossimi decenni eliminerà anche le chiese e il clero, allora le chiese, soprattutto il Vaticano, dovrebbero vendere tutta la loro refurtiva e i beni rubati e dare il ricavato ai discendenti dei popoli che hanno depredato e in molti casi assassinato in modo brutale, per porre così rimedio all'immensa colpa, senza se e ma, occhio per occhio, dente per dente. Soltanto questo sarebbe una goccia con cui porre rimedio secondo l'insegnamento di Gesù di Nazareth, in base alla legge di causa ed effetto. Restituire tutti i beni e gli oggetti di valore rubati con interessi su interessi e ammettere di aver interpretato in modo errato la parola dell'Eterno: sottomettete la terra dal principio fino ad oggi, fuorviando così i popoli. Tutto il resto rimane un crimine non espiato che verrà a sua volta scontato tramite la legge di semina e raccolta con la corrispondente compensazione conforme alla legge. Anche in questo caso vale occhio per occhio, dente per dente. Il fatto che anche i funzionari statali abbiano avuto in tutti i tempi una parte di corresponsabilità e siano spesso stati volonterosi esecutori dei crimini demoniaci potrebbe essere indagato a sua volta con le nuove tecniche per studiare il DNA. I mulini di Dio macinano lentamente, ma inesorabilmente, dice un proverbio saggio. Anche il cambiamento climatico macina lentamente, ma inesorabilmente, anche se diventa di anno in anno più veloce, più grande, e manifesta sempre più effetti. Non si può sfuggire alla legge di semina e raccolta. Non esiste alcuna indulgenza, non ci sono stratagemmi, non si può pagare per liberarsene. La fine dice collasso climatico per tutti gli abitanti della Terra, che assumerà dimensioni sempre più apocalittiche di incarnazione in incarnazione, secondo le parole rivelate dai profeti: i vivi invidieranno i morti. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà l'uomo. Con l'analisi del DNA delle ossa in questione, esse diventerebbero letteralmente ossa che parlano. I delitti e i crimini occultati o insabbiati nella legislazione del mondo con l'ostruzione, quindi gli atti di violenza della storia apparentemente impersonali e dovuti alla sorte, verrebbero poi attribuiti alle persone che ne sono anche responsabili. Chi era, cosa, quando? Quali crimini verrebbero assegnati a quale personaggio? Sarebbe più che interessante per l'opinione pubblica e per la stampa scandalistica. Si potrebbe quindi ricercare e dimostrare ancora una volta in modo puramente scientifico che determinati personaggi della storia, fino ad oggi stimati e venerati, furono coloro che tenevano in mano i fili nella Chiesa e nello Stato per i crimini più abominevoli, quindi i responsabili, o per usare un termine di criminologia, gli autori e i traditori dell'insegnamento e della vita di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Quando a un certo punto tutte le colpe saranno state espiate, il collasso climatico potrebbe manifestarsi in modo più mite, perché, come già detto, le cause sarebbero state elaborate. Questa sarebbe la protezione del clima che non resterebbe senza effetti. Ma si preferisce credere a persone che peccano e indossano vesti talari e a un Dio dell'ostia irato e alla sua dannazione eterna. Ma la lieta novella risuona ugualmente in tutto il mondo. Il futuro della terra sarà già presto senza sacerdoti e religioni. Il cambiamento climatico lo mostrerà. E già ora vale per la nuova epoca: Dio in noi e noi in Dio.
2: Fino a oggi lo Stato tedesco sacrifica anno dopo anno alla Chiesa miliardi di tasse generiche pagate dal popolo. Si potrebbe anche definire come uno sfruttamento del popolo. Se invece si offrissero alla scienza solo alcuni dei miliardi di sussidi fiscali evaporati nella nebbia d'incenso, eventualmente per approfondire la ricerca sul DNA, anche per quanto riguarda le frasi fatte che sono sempre le stesse, le parole vuote dei personaggi saccenti della Chiesa e dello Stato, allora si potrebbe sciogliere presto anche il loro karma di parole vuote, che significa anche per loro occhio per occhio, dente per dente. Sulla base del DNA, lo scienziato potrebbe fornire informazioni su dove finiscano le innumerevoli energie di violenza e frasi vuote, dal momento che si dice «nessuna energia va perduta». Rimane la domanda, dove vanno quindi queste energie? Vanno verso la Terra o vanno nell'atmosfera? Dove? Come già detto, nessuna energia va perduta e quindi nessuna energia può semplicemente dissolversi. Le energie mirate lo contengono in sé. Si dice che tutto avrebbe dei contenuti e dovrebbe dirci qualcosa. Cosa potrebbero, per esempio, trasmetterci le energie mirate dal momento che esiste una legge mirata che dice il simile attira il simile o quello che semini lo raccoglierai e quindi lo attirerai di nuovo? La stessa legge di causa ed effetto di semine raccolta vale anche per il nostro respiro. L'aria, anche il respiro, ha in sé determinate particelle. In questo caso si potrebbe dire, quello che l'uomo emana con il respiro lo inspirerà prima o poi di nuovo. Questo riguarda in modo particolare la scienza, che potrebbe contribuire in modo notevole a un nuovo orientamento di questo mondo. Infatti le cause negative che sono state riconosciute e sistemate hanno valori più elevati che potrebbero cambiare in modo positivo molte cose nel cambiamento climatico.
1: Una gran parte dell'umanità non crede che l'anima di una persona defunta possa incarnarsi di nuovo in un nuovo corpo umano. Che ci si creda o no, nessuno dovrebbe essere costretto a qualcosa, nemmeno alla fede della Chiesa. Purtroppo ci sono ancora molti succubi dei sacerdoti che credono a una dannazione eterna o al Dio della Chiesa dei dogmi. Ma il vero Dio unico, universale, di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth, non ha alcuna dannazione e nessun dogma, nessuna punizione e nessun potenziale di minaccia. Egli è l'unico universale, il Dio eterno dell'amore per Dio e per il prossimo e dell'unità che non permette che nessuno dei suoi figli vada perduto. I conglomerati delle chiese e dei sacerdoti e anche i loro insegnamenti sui dogmi che disprezzano gli uomini e la vita non possono provenire da Gesù di Nazareth, come del resto nemmeno il marchio di cristiano tratto da Gesù il Cristo, che le chiese hanno assunto come insegna, non ha niente a che vedere con le chiese, insieme a tutte le loro azioni sacrileghe contrarie agli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Tutto questo non è altro che un abuso del suo nome. Come già detto, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, quando visse sulla terra, espresse parole più che chiare contro le macchinazioni della casta sacerdotale che allora erano gli scribi e i farisei. Così ci è stato tramandato e, secondo il dogma delle chiese valido per tutti i fedeli, si è addirittura vincolati a crederci con la minaccia della dannazione eterna, dal momento che è stato tramandato così nelle stesse Bibbie che secondo la dottrina ecclesiastica sarebbero la vera parola di Dio. E ora cito, egli, Gesù di Nazareth, disse loro, voi provenite dal basso, io provengo dall'alto, voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Perché non comprendete il mio parlare? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola? Voi che avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro, egli fu omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso parla del suo perché è menzognero e padre della menzogna.
0: In un altro punto, Gesù di Nazaret, il Cristo Dio incarnato, esprime parole altrettanto chiare contro gli scribi e i farisei. Così ci è stato tramandato. Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli pesanti e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito per portarne i pesi. Tutte le loro opere le fanno solo per essere ammirati dalla gente. Allargano i loro filatteri e allungano le frange. Si compiacciono dei posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati rabbì dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare rabbì, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate padre nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello dei cieli. E non fatevi chiamare guide, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande sarà vostro servo, chi invece si esalterà sarà umiliato, e chi si umilierà sarà esaltato.
3: Jesus von Nazareth sprach weiter.
2: Gesù di Nazaret continuò: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, perché così voi non vi entrate e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e fate lunghe preghiere per mettervi in mostra. Perciò riceverete maggior condanna. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché viaggiate per mare e per terra per fare un proselito, e quando lo avete fatto, lo rendete figlio della Geenna, il doppio di voi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre. Guide cieche, che filtrate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto, affinché anche l'esterno diventi pulito. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Essi all'esterno sono belli a vedersi, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putridume. Così anche voi apparite giusti all'esterno davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità.
1: Nei suoi moniti alla casta sacerdotale di allora, Gesù di Nazaret continuò dicendo: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che innalzate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti, e dite: se fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro per versare il sangue dei profeti. E così testimoniate contro voi stessi di essere figli degli uccisori dei profeti. Ebbene, colmate la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando profeti e sapienti, di questi alcuni ne ucciderete e crocifiggerete, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città. perché ricada su di voi tutto il sangue innocente versato sopra la terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che avete ucciso tra il santuario e l'altare. In verità vi dico, tutte queste cose ricadranno su questa generazione. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Vi dico infatti che d'ora in poi non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore.
4: Der kommt im Namen des Herrn.
1: Cari amici, queste sono parole di Gesù, il Cristo, rivolte agli scribi, quindi in definitiva ai sacerdoti di tutti i tempi. Per questo sarebbe importante demistificare il DNA dei santi della Chiesa per dimostrare quale sia lo spirito che porta alla rovina che Gesù, il Cristo, ha denunciato. Ripetiamo, il vero Dio unico universale di cui ci ha parlato Gesù di Nazareth è il Dio eterno unico universale dell'amore per Dio e per il prossimo. E il Cristo è lo spirito di verità che ci conduce nella verità tutta intera in base alle sue parole. Ma quando verrà lo spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Oggi questo tempo giunge a compimento, come detto all'inizio della trasmissione. Da quasi 5 decenni il regno di Dio si rivela di nuovo per bocca profetica, e questo è stato in un primo tempo calunniato dal transfer di sacerdoti e politici in nome dei loro conglomerati ecclesiastici e incaricati di Stato, e ora viene fatto passare sotto silenzio, secondo la comprovata tradizione di cavallo e cavaliere.
0: Ma l'uomo ha mai riflettuto sul fatto che il Dio eterno, unico universale dell'amore, ha inviato la sua sapienza agli uomini, non solo una volta, ma più volte, per insegnare all'umanità che Dio è l'amore, e l'amore per il prossimo, e la giustizia, in base alla legge di semina e raccolta? Chi, ad esempio, può essere in grado di togliere, estraendola con delle forbici, la semina contenuta in un gene? Naturalmente l'intelletto, la sapienza del mondo, pari alla scienza, prova a farlo, anche se ha comunque difficoltà con i frammenti di geni e molte altre cose. Molti credono, perlomeno teoricamente, alla legge di causa ed effetto, occhio per occhio e dente per dente, ma in genere la si riferisce solo agli altri e non a se stessi. Ma non ci si può prendere gioco di Dio. Le cose rimangono come sono. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà l'uomo o la sua anima, oppure in futuro, tramite frammenti di geni, come essere umano sulla Terra sempre più distrutta dal collasso climatico. Ci è stato spiegato, non esiste il caso nel pro e contro. Niente di ciò che un tempo è stato affidato alla Terra è sparito senza tracce a livello energetico. Nemmeno se si parla di passato, dicendo per esempio, era così in passato, oggi le cose sono diverse. La Terra enumera ogni frammento di ieri e di oggi, ogni granello di sabbia, anche tutto quello che si trova nell'atmosfera, tutto, veramente tutto, è contato. Ogni goccia d'acqua e il corpo umano nel suo insieme, tutte le parti del corpo, ogni goccia di sangue che scorre nel corpo fisico, tutto ha contenuti e tutto viene soppesato nell'infinito, soppesato e attribuito all'uomo e alla sua anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Queste sono parole date da Gesù di Nazareth nei testi tramandati. Ciò che non è stato sciolto, quindi espiato, rimane energia attiva e ricade sull'uomo e sulla sua anima. Niente, veramente nulla, può restare nascosto, nemmeno la spinta sessuale, che ha a sua volta la sua nota. Tutto si basa sull'energia. Poiché le cose stanno così, sia per il genere maschile sia per quello femminile vale la domanda: che tracce ho lasciato, per esempio come uomo, nella donna? E cosa ha lasciato la donna nell'uomo? Quali energie sono state trasferite con quali contenuti? Quali contenuti avevano i sentimenti e i pensieri? Da questo deriva un'ulteriore domanda: cosa porta in sé l'ovulo che è stato eventualmente fecondato? E con quali sentimenti e pensieri viene ulteriormente sviluppato? L'uomo prende tutto per scontato, non riflette quasi per niente ulteriormente, pur sapendo che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Chi crede che nessuna energia va perduta dovrebbe occuparsi automaticamente anche della domanda: cos'è la legge di causa ed effetto, occhio per occhio e dente per dente? Tutto ciò che non è buono, che non è stato espiato, si ripresenterà in continuazione, ricadrà continuamente sull'autore, non importa in quale incarnazione.
2: Riguardo a questi pensieri sulla legge causale, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, ricordiamo ancora una volta gli innumerevoli crimini e le crudeltà commessi nel corso dei secoli da sacerdoti, da cosiddetti santi padri e ulteriori altri cosiddetti santi o di cui sono stati corresponsabili. Anche gli innumerevoli furti e rapine, le persecuzioni e gli omicidi di massa in molti paesi della Terra, per esempio di persone di altre culture, come gli abitanti originari dei continenti americani, le civiltà avanzate indiane, il commercio di schiavi con gli uomini africani e tutto quello che è successo in Europa e durante le crociate, e anche i beni preziosi rubati, il bottino dei crimini, che decorano i cosiddetti altari in molte chiese. Tutto è soggetto alla legge. Quello che l'uomo semina, l'uomo raccoglierà. Anche tutti i terribili crimini sessuali che traumatizzano le vittime per tutta la vita, perpetrati su bambini indifesi, su ragazzi e ragazze, su donne di ogni età, come tutti gli autori e istigatori di ogni infimità inimmaginabile, ma anche coloro che hanno partecipato senza farsi scrupoli a ogni crimine, sono soggetti alla legge di semina e raccolta. Occhio per occhio, dente per dente. Con questo comportamento privo di qualsiasi scrupolo e spesso violento, sotto la pretesa dogmatica e il reggimento del cosiddetto potere clericale, le grandi chiese istituzionalizzate sono diventate ricche, ricchissime e soprattutto influenti, e sono sostenute fino ad oggi dalle ingenti somme di miliardi che lo Stato, contrariamente al mandato costituzionale, versa le chiese attraverso politici inclini al clero. Ciò che non viene spiato si ripresenta, occhio per occhio, dente per dente.
1: Non importa in quale incarnazione futura e in quali circostanze l'uomo viva, in quale luogo e in quale generazione o generazioni, e indipendentemente da quanto sia avanzato il collasso climatico apocalittico, ciò che non è stato espiato ritorna al fautore. Quando sentiamo parlare o leggiamo del collasso climatico, teniamo presente: nessuna energia va perduta. A che punto si trova l'umanità oggi? Dove stanno oggi Chiesa e Stato? Entrambi, cioè Chiesa e Stato, hanno forse posto rimedio a tutti i loro crimini commessi in generazioni e generazioni? Se fosse così, se si fosse quindi posto rimedio a tutto, non ci sarebbe il cambiamento climatico. Perché? Perché le cause sarebbero state sistemate. Dal momento che non è così, il cambiamento climatico mostra quello che non è stato sistemato. Anche se oggi, come sempre, è in genere il popolo a dover pagare, gli autori di tutti i crimini impuniti non ne usciranno illesi, anche se di tanto in tanto può sembrare così. Come già detto, i mulini di Dio macinano lentamente, ma inesorabilmente. E nessuno, assolutamente nessuno, può sfuggire alla legge di semine e raccolta, di causa ed effetto, senza espiare e porre rimedio al male fatto. La vera vita, che è Dio, è mite, e questo significa che Dio è giusto. Dio è l'amore per Dio e per il prossimo. Al contrario, le azioni di preti, pastori, vescovi e cosiddetti santi, padri, teologi e funzionari statali, magnati d'affari e speculatori di borsa, persone che detengono il potere nelle banche e nell'alta finanza, e egomaniaci superricchi di vario colore, danno continuamente testimonianza di egocentrismo. Il bilancio di millenni è ora elaborare e scontare l'incommensurabile colpa contro la Madre Terra e tutte le forme di vita della creazione di Dio, di generazione in generazione. Riassunto in una parola, questo significa ritorno nel collasso climatico e anche la Terra, come già detto, diventa sempre più un pianeta per espiare per tutte le anime incolpate e gli esseri umani, senza tener conto che la persona detenga titoli e onorificenze del mondo oppure no. Ritornare può anche comportare numerose incarnazioni, ritornare più e più volte su una Terra infernale soggetta al collasso climatico, caratterizzata dall'estinzione di massa di ogni forma di vita. L'inferno sulla Terra, il cosiddetto collasso climatico, è il luogo di espiazione di questa generazione umana segnata dal peccato, incarnazione dopo incarnazione, finché non si ravvederà. In termini umani, incarnazioni su incarnazioni, tenendo presente che sarà l'istinto sessuale a scoprire le carte.
0: Forse ora qualcuno riuscirà a comprendere meglio perché il Dio unico universale dell'amore per Dio e per il prossimo nella nostra epoca ha ammonito di nuovo e per l'ultima volta gli uomini, indicando loro la via per mitigare il collasso climatico. Dio è amore, ma soprattutto le guide dell'umanità di ogni generazione, nelle religioni e nelle strutture di Stato, ancora una volta non hanno prestato ascolto all'amore di Dio e si sono servite di suo figlio, il Cristo, solo come di una mascotte. Ora dovranno quindi portarne le conseguenze, con tutte le ripercussioni personali e anche le conseguenze dovute a ciò di cui hanno privato i loro popoli con la violenza più brutale. Tutto viene soppesato e misurato in modo equo. Di generazione in generazione, il cambiamento climatico mostra quello che non è stato sistemato tra un essere umano e l'altro. Una domanda che può indurre a riflettere ulteriormente. Perché lo spirito della verità annunciato da Gesù, il Cristo, si rivela proprio nell'epoca odierna, in quest'epoca, per queste generazioni? Perché il tempo previsto per l'operato materialistico sulla Terra si sta esaurendo? Perché il collasso climatico indica la fine di questa umanità degenerata e lontana da Dio e dei suoi responsabili religiosi e politici? Da molte rivelazioni date dal regno di Dio per bocca profetica, sappiamo che l'energia della caduta che l'avversario di Dio aveva ricevuto da portare con sé per dimostrare di saperne fare meglio di Dio, l'Eterno, è un'energia data in prestito e quindi limitata nel tempo e ampiamente esaurita. L'energia della caduta è quindi ampiamente esaurita e il periodo della caduta sta ora per scadere. All'orizzonte si profila una nuova epoca. Dio l'Eterno, ammonito in tempo e riprende ora indietro nel regno di Dio la sua energia concessa in prestito. Dio, l'Eterno, è la legge dell'amore per Dio e per il prossimo, e per questo ora vale. È il momento di ricondurre in patria, e questo significa che Dio, l'amore universale, cerca di raggiungere il maggior numero possibile di anime e di esseri umani con un'anima, per risparmiare agli uomini i tormenti e le sofferenze su una terra totalmente surriscaldata che sta collassando e con un sole che brucia tutto nel collasso climatico e per mitigare anche l'espiazione delle proprie colpe per le anime nelle sfere di purificazione, un'espiazione che si protrae per eoni con tanta sofferenza nelle sfere di purificazione dei cosmi della caduta. Questo comporta anche che la legge di semina raccolta di causa ed effetto entra in azione sempre più rapidamente.
2: Il cambiamento climatico mostra i limiti a questa generazione umana segnata dal peccato, il raccolto distruttivo che essa stessa ha causato secondo la legge di causa ed effetto, quindi la somma dei suoi crimini. Il collasso climatico è la fine di questa umanità segnata dal peccato, anche se molti pezzi grossi continuano a comportarsi come se fossero il criterio di misura di ogni cosa. Il collasso del clima dimostrerà anche a loro che si sbagliano. Anche se ci vorranno ancora pochi anni di declino progressivo fino ad arrivare al crollo finale, la degenerazione in tutti i campi non si può più negare. Il tempo scorre secondo leggi immutabili, perché fa parte dell'evento della caduta. Ma i decenni volano. Cosa ci sarà poi? Aspettiamo e vediamo e osserviamo gli eventi in tutto il mondo. Anche molti esperti del clima seri negli ultimi decenni hanno ammonito in continuazione i politici, ma anche le loro prognosi sono state gettate al vento e sacrificate all'aspirazione al profitto. Osserviamo l'atmosfera che offre sempre meno protezione e l'irradiazione del sole. Ognuno la può sentire e sperimentare personalmente. Il dado è tratto. Per questo si compie ancora una volta il grande evento proveniente dal santuario di Dio per riportare passo passo tutte le anime di buona volontà nel regno di Dio. Una breve ripetizione. I tempi futuri sulla terra saranno sempre più come un inferno. Beato chi si è liberato dalla ruota delle reincarnazioni, lavorando su se stesso. La bilancia soppesa. Di questo possiamo essere certi.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo quindi trarre la conclusione che il cambiamento climatico che arriva fino al collasso del clima non è altro che l'immensa somma di tutti i crimini dei governanti degli stati e dei criteri di valore che disprezzano la vita delle presunte religioni cristiane, dei loro dogmi e precetti, ma anche del popolo indifferente, comodo e pigro che si accontenta di pane e giochi come nei tempi passati. E fino ad oggi il motto della Chiesa e dello Stato è «Continuate così». Fino ad oggi lo Stato non ha preso le distanze dagli atroci crimini della storia della Chiesa, nemmeno dalla dottrina delle due spade, e non li ha condannati con la dovuta durezza. Al contrario, molti politici stanno ancora cercando di guadagnarsi il favore di queste istituzioni che sono gravate dai più terribili crimini contro l'umanità e donano loro, anno dopo anno, miliardi provenienti dalle imposte di carattere generale pagate dal popolo, che mancano ovunque negli altri campi. Con ogni euro che lo Stato versa alle chiese, i rappresentanti dello Stato si mettono indirettamente dalla parte dei mostruosi crimini della storia della Chiesa e anche dei cosiddetti santi e sovvenzionano la validità dei loro dogmi disumani. Il cambiamento climatico sta avanzando, eppure fino all'ultimo giorno si rende onore al Dio della Chiesa sotto la truffa di denominazione della religione cristiana. Malgrado tutto, già ora si profila che il clero e le chiese si elimineranno da sé tramite gli effetti delle cause della lotta condotta per millenni contro l'amore e la misericordia di Dio e del tradimento della sua parola rivelata e di quella di suo Figlio, il Cristo Dio, data tramite i suoi profeti e le sue profetesse. Gli effetti pendono già sulle loro teste come una spada di Damocle dei crimini non espiati e si manifestano sempre più.
0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il cambiamento climatico lo dimostra chiaramente, per quanto macabro possa sembrare. Oggi siamo sull'orlo dell'abisso. Domani saremo un passo più in là. Tuttavia, ognuno dovrebbe chiedersi perché acconsente a questo modo di agire e ognuno dovrà subire la propria parte in questa vita o in ulteriori incarnazioni, quindi nelle incarnazioni della sua anima, su una terra che si purifica dall'umanità. La via di uscita per tutte le anime e gli uomini che hanno un'anima consiste nel sistemare passo per passo tutti i peccati, adempiendo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, il Cristo Dio. Sono gli insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, che l'Eterno Unico Universale, nel suo amore e nella sua misericordia, ha portato in tutti i tempi all'umanità tramite i suoi inviati dal Regno Eterno. Il messaggio al termine del discorso della montagna di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, dice: perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa non cadde perché era fondata sopra la roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile invece a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. E dal messaggio del Cristo Dio in Gesù di Nazaret e di tutti i profeti di Dio in tutti i tempi risulta in modo inequivocabile e chiarissimo: niente religioni, niente sacerdoti, niente parroci, nessuna dottrina delle due spade, niente riti e dogmi, niente chiese di pietra, nessun santo tiranno. Dio, l'Eterno, rimane il Dio Padre e Madre dell'amore per Dio e per il prossimo, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio di tutti i veri profeti e profetesse, Dio in noi e noi in Dio. In questo spirito, arrivederci e un saluto in Dio.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima, tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: buon Dio, aiutami, voglio guarire. Oppure, voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno. Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e

in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario, prima di tutto, purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima, ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi? E che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo?
Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: ora iniziamo con il respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate profondamente ed espirate lentamente.
0: Nun begleiten Sie.
1: Ora accompagnate il vostro respiro. Respirate portando il respiro fin nel ventre. Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro ed espirate poi attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca. Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione, accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo ed espiriamo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato. Respirate ora in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Una musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione,

0: è stato gettato sulla terra. Il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi.
1: Alle unordentlichen Gedanken.
2: Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata tramite suo figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Poiché Dio è amore. Cari amici, non abbiate timore. Cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto, affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà. E dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla sedicesima puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose, beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta, il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: Caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: Miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace. Che ognuno possa riconoscere in se stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio, io sono la pace, tutto è in silenzio in me, io sono pacifico, io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggior impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno Spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri. Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto. Possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
1: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele. Gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura, ma l'anima e l'uomo pervasi dallo spirito non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza interiore e di dinamismo. Miei fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella, vogliamo sforzarci di compiere la volontà del nostro Padre dei Cieli affinché il suo spirito possa dominare coscientemente la materia. Ti auguriamo la sua forza e il suo amore affinché tu possa procedere con costanza sulla via interiore. Il suo amore ci colleghi e la sua pace fluisca attraverso di noi. Che la sua forza abbia ad avvicinarci sempre più a lui, che è la nostra vita, Dio.
0: Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della sapienza divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Riguardo a questo tema, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dà a noi uomini una pienezza di indicazioni e spiegazioni che abbiamo la possibilità di continuare a leggere in questa trasmissione. Prima di iniziare, desideriamo richiamare brevemente alla nostra memoria alcuni contenuti della prima parte di questa trasmissione molto esauriente. Gabriele ci ha ricordato la possente rivelazione data dal Dio Eterno Unico Universale nel giugno 2019, nella quale spiegò che dopo la lunga oscurità su questa terra si farà più luce e una terra che sta diventando più luminosa preannuncia l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. E ha attirato l'attenzione di molte persone dicendo: la pienezza, l'energia vitale, tiene pronte ancora molte cose per noi uomini, per esempio il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio, per un'epoca più luminosa. Gabriele ha dato spiegazioni sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere e sul nostro cammino che noi stessi predisponiamo ogni giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto. A questo proposito ha posto alcune domande come aiuto per noi, affinché possiamo fare chiarezza su noi stessi. Per esempio, chi abbiamo seguito per tutti questi anni? Non abbiamo avuto un orientamento? E perché l'uomo si lascia legare alle religioni o alla loro fede dal momento che non è possibile dimostrare gli insegnamenti religiosi? Ha parlato dell'immagine della meta delle persone che aspirano a Dio, che è Dio in noi e ci ha insegnato. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. E Gabriele ci ha spiegato: quando si tratta di quello che crediamo, tutto dipende da noi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente. O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
1: Cari amici, iniziamo ora con la seconda parte della trasmissione. Gabriele spiega. Naturalmente, anche l'uomo fa parte dell'unità universale. Anche a questo proposito si pone la domanda: fino a quale segnale chilometrico arrivano i cosiddetti valori cristiani? Molte persone mettono da parte gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, perché la maggioranza si è legata a usanze religiose. E queste usanze religiose sono appunto solo usanze, di cui Gesù di Nazareth non ha parlato. Tuttavia, spesso queste usanze religiose vengono definite indebitamente come valori cristiani, perché tra l'altro non pochi governi si sottomettono a una religione e alle sue usanze. In questo caso, il potere di Stato sacramentale si definisce cristiano, adornandosi con i cosiddetti valori cristiani. Analizzare se ci si limita a definirsi cristiani o se ci si impegna sinceramente a sviluppare valori cristiani nella vita quotidiana sarebbe un tema inesauribile. Per elaborare per noi la differenza tra gli insegnamenti ecclesiastici con le loro usanze religiose

0: religiose e i veri valori cristiani, sarebbero importanti i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E anche il Padre nostro, chiarito e reso comprensibile. Se vogliamo continuare a riflettere sui cosiddetti valori cristiani, potremmo prendere in esame ancora una volta i 10 comandamenti di Dio. Tutto a un tratto, il quinto comandamento dovrebbe ora essere non commettere omicidio, mentre fin dal principio affermava non uccidere. La distorsione del significato ha anche in questo caso la sua importanza quando si producono armi sotto il marchio specifico dei valori cristiani. A momento opportuno e all'ora opportuna sarebbe auspicabile fare qualche riflessione anche su questo. Per restare fedeli alla vecchia epoca, al peccato e ai giochi di parole di una religione, i parroci e i preti versano la cosiddetta acqua battesimale sulla testa di un neonato. Anche in questo caso si pone la domanda su cosa abbia insegnato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth non ha mai privato noi uomini del libero arbitrio, facendo assorbire la libertà da una religione con uno spruzzo d'acqua. Gesù di Nazareth insegnò lo spirito libero e non la costrizione, tantomeno l'obbligo del battesimo con la minaccia religiosa: se non vieni battezzato, allora. Quando delle persone prendono decisioni per il loro neonato o per il loro bambino piccolo, inserendolo in una religione, il primo passo è in genere il battesimo dei neonati, il battesimo con l'acqua. Ognuno è libero e si comporterà in base al proprio livello di coscienza.
1: Gabriele continua. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, leggiamo in merito quanto segue. Chi ha sviluppato l'amore per Dio e per il suo prossimo è elevato dallo Spirito di Dio, ossia è compenetrato dallo Spirito della verità. Chi è maturato spiritualmente ha sempre meno bisogno di simboli e cerimonie. Egli vive nell'interiore, così com'è in cielo. Nella purezza. Il puro è colmo dello spirito della verità ed è pervaso dallo spirito della vita e quindi battezzato dallo spirito di Dio. Con le parole insegnate e poi battezzate intendevo il battesimo tramite lo Spirito Santo, poiché chi ha ricevuto e compiuto gli insegnamenti provenienti dallo Spirito è battezzato nello Spirito e non ha più bisogno del battesimo con l'acqua. Il battesimo con l'acqua resta solo un simbolo, dato che ogni uomo che realizza le leggi di Dio è battezzato dallo Spirito della vita e può entrare in cielo perché adempie la legge della vita, Dio in me, il Cristo. Alcune cosiddette confessioni cristiane impongono ai loro fedeli il battesimo con l'acqua. Già da piccoli, i bambini, il cui libero arbitrio non è ancora sviluppato e che pertanto non sono ancora in grado di decidere liberamente, vengono costretti a divenire membri di una chiesa tramite il battesimo con l'acqua e con questo indotti a partecipare anche agli altri riti. Questo è un intervento nel libero arbitrio del singolo, che è pari a una cristianizzazione forzata. Sta scritto: dove rimase e battezzò molti. La parola battesimo significa benedizione del cuore, dell'essere interiore, tramite lo Spirito Santo. Io vedevo nei cuori dei miei e riconoscevo che coloro che vivevano realizzando le leggi di Dio intensificavano in sé ogni giorno la luce e la forza di Dio. La mia benedizione faceva germogliare in loro un ulteriore seme di vita interiore che li induceva ad aspirare alla perfezione per trasmettere agli uomini quello che avevano realizzato in sé e su di sé nell'esistenza di quel momento e nelle successive incarnazioni. Riconoscete, solo il battesimo spirituale ha valore. Tutte le altre cose sono solo simboli e come tali non hanno alcun significato e nessuna validità, perché non appartengono alla legge di Dio. Non ho introdotto la benedizione rituale, l'unzione e il sacrificio dei frutti della terra per l'esteriore. Sono stati invece dati come simbolo della vita interiore e non come cerimonia esteriore. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola». Alfa e Omega.
2: Gabriele erklärt weiter.
0: Gabriele continua con le sue spiegazioni. In ultima analisi, ognuno di noi deve scegliere come desidera comportarsi e a chi vuole credere. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la fede. Ognuno può esaminare da sé ed esaminare anche se stesso per decidere a chi vuole credere. A questo proposito, così dice Gabriele, la mia risposta personale è: si può solo credere, nessuno può dimostrare qualcosa. Questo vale anche per me. Quello che scrivo o dico, quello che Dio, l'Eterno e gli esseri della legge rivelano per mezzo di me, la sua profetessa, non lo posso dimostrare. Quello che Dio ha rivelato tramite profeti e profetesse prima di Abramo e dopo Abramo, fino all'epoca odierna e anche tramite tante, innumerevoli comunità in tutte le generazioni, non lo si può dimostrare a nessuno. Nemmeno alcuna congrega religiosa, indipendentemente da quale sia il mandato che pretende di avere, può dimostrare quello che annuncia al suo popolo pagante. Il potere di Stato, che in molti casi è il servo di una congrega religiosa, non può dimostrare quello che ordina di fare in nome di una religione. Uno Stato è forse in grado di dimostrare che quello che decide è giusto? Forse si pensa lapidariamente, lo può fare. Ma se lo Stato è veramente in grado di farlo, si pone automaticamente la domanda, è forse il cavallo statale religioso che ha imposto al popolo il fardello del cambiamento climatico, a causa del quale c'è già ora un'indicibile sofferenza, soprattutto nel mondo degli animali e delle piante? Oppure l'animale è solo un oggetto, come pensano alcuni stati in declino?
1: In questo contesto, Gabriele riporta un commento di un ascoltatore che segue da lungo i programmi alla radio e in televisione. E ora citiamo. Le proposte di legge presentate dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali falliscono spesso proprio a causa dei partiti che si definiscono cristiani, che affermano che la protezione degli animali sancita dalla legge sarebbe sufficiente. Quale grande scherno, quale cinismo e testimonianza di povertà spirituale costituisce questo atteggiamento? Se si pensa ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e smembrati ancora vivi. Per non parlare degli allevamenti, in cui vivono spesso in condizioni terribili. Tuttavia, a spese della sofferenza degli animali, nei parlamenti siedono deputati di un popolo che sembra trovarsi a un livello etico e morale molto basso, che nei dibattiti portano spesso il loro schema cattolico e luterano, e quindi soltanto frasi vuote in merito alla protezione degli animali. Questi schemi cattolici e luterani affermano in fondo guerra contro le creature di Dio, guerra contro gli animali. Chiunque ritenga che i principi del catechismo abbiano meno influenza al di fuori delle chiese può prendere atto della seguente citazione fatta il 17 maggio 2002 da un deputato del Bundestag del Partito Democristiano che si dichiara particolarmente cattolico. Non è un segreto che per tanto tempo ci siamo opposti al fatto che la protezione degli animali sia sancita nella nostra Costituzione, perché ci sono sempre stati i tentativi di dare alla nostra Costituzione una direzione di base ecocentrica. Mentre, secondo la nostra concezione, l'uomo è l'unico oggetto giuridico del nostro sistema giuridico. C'è sempre stato il tentativo di concedere diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo la nostra comprensione, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non sono un soggetto giuridico. In questo senso non sono un individuo. L'animale non ha doveri verso l'uomo, pertanto non ha nemmeno alcun diritto a essere allevato in modo adeguato alla sua specie. Il motivo per la nostra reticenza non sono state le possibili ripercussioni negative per l'economia e la ricerca, è stato ed è invece piuttosto il nostro desiderio che l'uomo rimanga al centro della Costituzione. Fine della citazione. E inoltre, questo deputato cattolico del Bundestag è anche stato onorato con l'ordine pontificio di San Gregorio Magno, concesso per la solerzia nel difendere la religione cattolica. Questi sono alcuni commenti di un ascoltatore che segue i programmi alla radio e alla televisione.
3: Gabriele dice in merito: cari amici, se l'animale fosse solo un oggetto, si porrebbe la domanda: l'animale sottrae forse l'aria, il respiro all'uomo, motivo per cui, come spiegato, gli uomini non concedono agli animali nessuna voce, nessun diritto? Oppure si tratta del fatto che gli animali non sono cattolici? Gli animali dovrebbero forse dimostrare di appartenere a una religione? Oppure dovrebbero aver ricevuto un ordine pontificio per avere il diritto alla vita, a essere allevati secondo la loro specie? Oppure il respiro dell'uomo ha più valore perché crede, anche se si tratta di nuovo soltanto di quello che crede, che per via delle costose pale eoliche gli spetti più energia e forse addirittura più aria o più respiro che all'oggetto che è l'animale? Forse si dovrebbe stabilire per legge una quota percentuale di soffocamento accettabile per gli abitanti delle città. Per esempio, quanti morti per soffocamento per ogni 1000 abitanti, dal momento che tutto dovrebbe essere al servizio dello Stato e delle religioni. A causa del cambiamento climatico che avanza sempre più rapidamente, diviene sempre più urgente e non si potrà più fare a meno di fare un calcolo scientifico di quanto ossigeno gli animali respirino, sottraendolo illecitamente agli uomini, e come questo stia in rapporto con gli allevamenti intensivi, il consumo di carne e quindi il cannibalismo di animali con l'acidificazione degli oceani, la morte delle foreste e quindi la costante riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria. Tutto è basato sugli incassi dello Stato e sulla fede al servizio dello Stato e della Chiesa. Ognuno può scegliere liberamente.
1: Gabriele continua con le parole. Cari amici, decidete voi stessi. In tutto l'infinito non esiste alcuna costrizione, se non nel gioco coercitivo della religione, che cerca di impiantare nella coscienza dei suoi fedeli il suo Dio come procedura di potere, cosa che fa, tra l'altro, con la premessa che il cavallo è l'umile servo del cavaliere. Chi paga? Lo Stato? La Chiesa? O il popolo? Ora potreste pensare, cosa cerca di suggerirci Gabriele? Cari amici, niente, perché non si può dimostrare nulla. Quello che porto nel mio cuore e non nelle mie mani, così spiega Gabriele, è la prova che Dio, l'Eterno, esiste. Che Dio, l'Eterno, è l'amore universale e un Padre dei cieli che si prende cura di noi, che desidera riavere tutti i suoi figli e le sue figlie a casa. Poiché lo so, la chiamata di Gesù di Nazaret mi tocca molto. Venite tutti a me. Io vi voglio condurre all'Eterno Padre che è nei cieli. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la sua chiamata. Per questo la mia proposta è: dimostratelo voi a voi stessi. Cercate di trovare il centro della vostra vita e comprenderete cosa significhi la chiamata di Gesù, il Cristo. Quello che sperimentate e vivete è la vostra prova. Non potete dimostrarlo a un altro. Vivete la vita, Dio, senza tanto clamore. Ogni cosa ha il suo tempo.
3: Continuiamo ad ascoltare le parole di Gabriele. Prima o poi ci saranno persone che si uniscono, che hanno trovato l'Eterno, l'amore universale, e che faranno in modo che giunga la giornata che irradia verso di loro l'aurora del nuovo giorno. È la vita che indica all'uomo nuovo cosa sia la vera responsabilità. Senza religione, solo per mezzo del vero amore eterno, che non conosce più alcuna ombra dell'ego e che dice Dio in noi, la vita. Allora l'aurora determinerà la luce del giorno e un sole mite illuminerà gli uomini che adempiono il sia fatto, nel quale è previsto. Lasciate che si compia un nuovo cielo e una nuova terra sotto il segno del giglio, Dio in noi. Allora sarà risorto l'uomo nuovo che comprende le parole di libertà del Messia spirituale. Venite tutti e fate che si compia, come in cielo, a poco, anche sulla terra. Gabriele ci esorta. Cari amici, abbiate il coraggio. Decidete liberamente e senza costrizioni di fede. Dio, la vita, Dio, l'amore in ognuno di noi. Permettetemi di darvi solo alcune indicazioni, così dice Gabriele, di come io ho trovato la vita in Dio, nostro Padre, e l'ho fatto da sola come essere umano, anche se insieme all'insegnante divino, all'essere spirituale che mi ha preparata per la parola della vita, affinché io la possa trasmettere. Nello spirito dell'amore, della vita eterna, che è stata data per la nuova epoca, è l'era del giglio, della libertà, chiamata anche era messianica e soffianica. La mia vita non deve essere altro che un'indicazione per la vita. La mia via è la vita in Dio che dice: io amo Dio, il nostro eterno Padre dei Cieli, e pongo Lui al primo posto nei miei sentimenti e nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento. Perché? Perché lo amo. Non posso dimostrare quello che vi trasmetto in questo contesto, e non lo voglio nemmeno dimostrare. Provate voi stessi. Sta a voi decidere per il sì o per il no. Dipende da voi.
1: Gabriele continua. Ho già raccontato una volta il seguente evento. La ripetizione, espressa con altre parole, può rapportare a qualcuno con altre indicazioni l'esperienza decisiva, perché ha fatto forse esperienze simili. Prima di trovare Dio in me, dovetti sperimentare un terribile evento, che si potrebbe anche considerare come un segno o una guida. Trascorsero poi anni nei quali cercai Dio. Nessuno poteva convincermi che Dio esista. Non volevo sapere da altri che Dio esiste, ma volevo dimostrarlo a me stessa. Dopo anni di ricerca, sia in preghiera sia nella natura, ho trovato Dio in me. Non lo posso dimostrare, ma posso dare un consiglio. Provate voi stessi. Voi stessi siete la vostra prova personale. Felice è la persona che dimentica i sacrifici della vita quotidiana. A posteriori posso dire: non ho sacrificato nulla, solo la mia parte poco buona, i miei pensieri poco buoni, il mio modo di parlare evasivo e la mia volontà egoistica che aspirava a ricevere riconoscimento e ad essere amata, per non dire che lo esigeva. Solo sacrificando il suo egoismo, l'uomo diviene felice e giunge vicino a Dio. Se volete, provate a farlo. Non siete soli. C'è uno spirito buono e benevolo che vi accompagna. Dio, lo spirito del nostro eterno Padre dei Cieli. L'amore di Dio per i suoi figli e le sue figlie è infinito. Vale veramente la pena di fare un tentativo sinceramente profondo e intimo di avvicinarsi a Dio, alla vita in noi.
3: Gabriele ci chiede di prenderci a cuore quanto segue. Abbiate pazienza con voi stessi. Con il tempo diventerete più calmi e più riflessivi. Le cosiddette arti del raccontare, ossia di comunicare con gli altri per ricevere eventualmente apprezzamento e riconoscimento, si riducono. Diventerete più disponibili ad aiutare, perché sarete più coerenti con voi stessi e poi anche con il prossimo, più sinceri e orientati sulla meta. Ben presto

0: soltanto Gesù vive e anch'io con lui. Morte, dov'è il tuo spavento? Secondo le parole di una canzone liturgica tedesca, dobbiamo ammettere che la parola morte ci spaventa. E perché ci spaventa? Perché i nostri pensieri non sono in Dio, perché i nostri pensieri sono segnati dal peccato. Ma se facciamo risorgere il Cristo nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti e nelle nostre parole, nelle nostre azioni, quindi opere, percepiremo quello che Gesù disse nelle sue parole di commiato e spiegò in continuazione ai suoi apostoli. Amatevi tra voi come io vi ho amato. Così ci ama anche il Cristo, nostro Redentore, come ci ha promesso quando era in veste di Gesù di Nazaret.
1: In questa istruzione, Gabriele si rivolse alle persone di ogni cultura in tutto il mondo e disse: «Cari fratelli, care sorelle in tutto il mondo, l'amore per Dio, nostro Padre, e l'amore per il nostro prossimo, l'amore per la natura, è la resurrezione in Cristo». In questo modo può risorgere la luce della redenzione, quindi il Cristo in noi, e noi siamo uniti a Lui. Questa è poi la lieta novella, è la gioia che portiamo nel mondo nella consapevolezza: sì, il Cristo vive in me, il Cristo è risorto nel mio tempio e il Cristo vive tramite i miei pensieri, le mie parole e opere. Io sono in Cristo e il Cristo è in me. Questa è la lieta novella dell'amore, è la gioia che i cristiani dovrebbero portare nel mondo. Quello che sperimentiamo noi stessi ogni giorno, il Cristo nelle nostre parole, il Cristo nei nostri pensieri, il Cristo, il grande amore e la misericordia in noi e attraverso di noi. Amatevi tra voi, così disse il Signore, come io vi ho amati. Se lo facciamo, se diventiamo veramente fratelli e sorelle nel suo spirito, che si amano nel suo spirito, allora il Cristo è risorto in noi e noi in Cristo, poiché osserviamo i suoi comandamenti. L'amore per Dio è pari all'amore per il prossimo. E solo l'amore per Dio e per il prossimo ci permette di superare l'ego. L'amore per Dio e per il prossimo è mite e benevolo. Ci aiuta ad andare oltre il nostro ego. Ci aiuta a riconoscere e trovare l'io sono, quindi l'amore per Dio e per il prossimo. Se ci impegniamo a confrontare il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento con i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret, così sapremo dove si manifesta l'ego e cosa dobbiamo fare affinché possa sbocciare l'io sono.
2: Cari amici, questo semplice esercizio di confrontare il nostro modo di pensare e di comportarci con i criteri del discorso della montagna e dei 10 comandamenti di Dio porta a una vera autoconoscenza e ci indica i prossimi passi da compiere per liberare la nostra anima dalle sue ombre e avvicinarci al Cristo in noi. Nella sua istruzione Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni dicendo: quante volte Gesù disse ai suoi discepoli e apostoli: mio Padre e io siamo uno. Lasciamo agire brevemente le parole del Signore sul nostro interiore. Mio Padre e io siamo uno.

0: Da queste parole di Gesù di Nazareth vibra un amore indescrivibile, una fiducia immensa in Dio, suo e nostro Padre. E questo grande amore fu anche il suo donarsi per noi uomini, affinché potesse essere compiuta la redenzione. Mio padre e io siamo uno. Non è forse meraviglioso poterlo affermare di cuore? Sicuramente replichiamo subito con la scusa: sì, ma io sono un peccatore e finché ho i miei peccati non sono uno con mio padre. Proviamo a rigirare il tutto e a esprimerlo in modo positivo. Nel profondo della nostra anima c'è ciò che è eternamente puro, il nostro vero io sono, ciò che siamo in Dio, esseri puri. Questo essere puro in me è uno con mio Padre. E ora percepiamo ancora più in profondità nel nostro interiore. Mettiamo da parte l'essere umano, mettiamo da parte il peccato e affermiamo invece in modo positivo, poiché la parte più profonda in noi è pura, mio padre e io siamo uno. Se coltivassimo e nutrissimo spesso queste sensazioni, ossia che in fondo, nel profondo della nostra anima, siamo esseri puri, che sono uno con il grande amore, che sono uno con Dio, nostro Padre, ci pentiremmo molto più rapidamente dei peccati che abbiamo riconosciuto con il grande aiuto e con l'amore del Redentore. Li sistemeremmo e non li ripeteremmo più. E realizzeremmo i comandamenti, come ci ha comandato Gesù quando disse: «Osservate i miei comandamenti».
1: Gabriele ha dato ulteriori spiegazioni. Noi uomini abbiamo l'abitudine di vedere sempre il negativo e di abbatterci continuamente con parole o pensieri come: ah, siamo tutti peccatori. Se continuiamo a dirlo, affermiamo di essere peccatori e diciamo quindi a noi stessi: sì, possiamo quindi solo peccare. No, nel profondo del nostro interiore dobbiamo renderci conto che noi tutti siamo figli e figlie del grande amore di Dio e che nel profondo dell'interiore siamo uniti con Dio. E questa unità con Dio dovrebbe compenetrare la nostra vita in modo che sfruttiamo le giornate e diciamo a noi stessi: ecco, qui viene di nuovo alla luce un peccato, una colpa. I miei pensieri non sono pensieri della risurrezione. Signore, mi pento di questi pensieri e li sistemo con te. Se abbiamo pensieri negativi verso i nostri simili o abbiamo agito in modo sbagliato, diciamo: Cristo, aiutami. Il mio modo di agire, i miei pensieri dovranno ora risorgere in te. Sistemiamo con il nostro prossimo e facciamo quindi amicizia con nostro fratello, con nostra sorella, e così viviamo la fratellanza. In questo modo ci avviciniamo alla consapevolezza, alla coscienza elevata che Gesù, il Cristo, espresse in continuazione con le parole: «Mio Padre ed io siamo uno». Questa è la risurrezione. Questa è poi la lieta novella: Gesù vive, Cristo in me e io con Lui.
2: Cari amici, queste spiegazioni di Gabriele risvegliano sicuramente in alcuni di noi il profondo desiderio di sperimentare sempre più il Dio vicino per poter dire queste parole riguardo a noi stessi. In un'altra istruzione, Gabriele ci ha preso per così dire per mano, facendoci presagire con le sue parole cosa significhi essere così vicini a Dio, e ci ha detto: cosa faremmo ora se nostro Padre si trovasse davanti a noi in tutta la sua potenza, forza e nella sua gloria? Percepiremmo come il suo amore ci compenetra. Guardiamo il suo volto che ci sorride gentile, e questa grande maestà eterna dell'amore infinito ci dice a ognuno di noi: a te, a me, figlio mio, figlia mia, io ti amo con tutto il cuore. E noi diremmo: Padre, io sono un peccatore. Ed egli dice: vieni, liberati dai tuoi peccati, sai che ti amo con tutto il cuore. E noi diciamo: Padre, ma i miei peccati, dove vado con i miei peccati? Ed egli direbbe: figlio, tu ti allontani da me, ma io mi rivolgo sempre verso di te, poiché io ti amo. Cosa faremmo? Credo che alcuni non si vergognerebbero, ma direbbero semplicemente: a cosa serve questa vecchia storia del peccato? Padre, come tuo figlio ci ha insegnato, chiedo perdono, e perdono io stesso, e lo facciamo. Chi ci prende per mano? Il grande amore infinito che è davanti a noi, nostro Padre. E ci accorgiamo di quello che si dischiude in noi, un regno infinito dell'amore, la patria. Percepiamo la protezione, sentiamo la sicurezza e il collegamento con gli esseri di amore. In loro non c'è nulla di male, niente di cattivo, nessuna violenza. Da loro si irradia vita eterna, poiché sono in Dio. La vita.
0: Gabriele ha continuato. Cosa farebbero alcuni? Resterebbero in silenzio e sarebbero felici. Felici in eterno, perché l'Eterno li ha avvolti. Tuttavia, questo grande amore, l'amore di nostro Padre, il desiderio profondo del Dio Eterno, la bellezza, la patria, la luce, la protezione, tutto è in noi. La sua forza, il suo spirito, che è l'irradiazione del Padre, che si trova simbolicamente davanti a noi, è in noi e vuole prenderci per mano tramite il Cristo. Se ce ne rendessimo conto in continuazione, gli aspetti umani scomparirebbero poco alla volta e noi non ci arrenderemmo, ma ci affideremmo. Cosa si dischiuderebbe ancora in noi? La natura, i fiori, l'intero infinito che resta in silenzio qualsiasi cosa accada, perché vive nel Creatore. Noi uomini ci diamo delle arie e ci ribelliamo e mostriamo il nostro basso ego e tutta la nostra infimità. Ma se in noi sorge il Santissimo, la forza di questo Padre che ci ama, allora percepiamo che c'è qualcosa che nessuno, veramente nessuno, può toglierci. Solo noi stessi possiamo allontanarci da questa forza di amore. Soltanto noi. E Dio, nostro Padre, si rivolge sempre verso di noi. Si dona a noi tramite il Cristo ed è davanti a noi. vorrei quasi dire è lì, in noi, e dice, figlio mio, ma padre, io sono un peccatore, figlio mio. Il nostro corpo è compenetrato dalle parole, figlio mio, perché è l'amore del padre. Chi lo ha percepito una volta, chi lo ha vissuto una volta nella sua vita, non può fare altro che gettare poco a poco a mare i propri aspetti umani, gli errori, per amore per lui. Vuole essere completamente presso di lui. Tutto il resto è diventato così insignificante, così futile al cospetto del grande amore. Allora non sarà più l'essere umano a dominare. Lo spirito compenetra la materia. Noi siamo esseri umani, ma non siamo più del tutto umani. È così che ci vuole il Signore. È in questo senso che ci chiama e dice a ognuno in continuazione, figlio mio amato, figlio mio, figlia mia, voi siete eredi dell'infinito che irradia in modo possente.
1: Gabriele continua dicendo, sì, e dove si trova lui, che è come ci ha rivelato anche Gesù? Egli è nei cieli, ma il cielo è in noi. Eliminiamo l'inferno e si dischiude il cielo, un dono unico, la nostra patria eterna, un amore infinito che dona sicurezza e protezione, una pace che pervade il respiro, una gioia interiore che è indescrivibile. È Lui che dona tutto questo. Sapendo di essere suo figlio, sua figlia come essere umano, non vogliamo altro che essere suo figlio, sua figlia, e compiere ciò che è la sua volontà. Allora le nostre preghiere vibreranno verso l'interiore, le nostre preghiere saranno ricolme del suo calore, del suo amore. Forse questi insegnamenti potranno aiutare alcuni a riconoscere giorno per giorno ciò che è peccato, poiché la giornata è impersonale e ci mostra solo dove ci sono mancanze. E se consideriamo la giornata come un buon amico che ci aiuta a rendere il nostro presente più luminoso, allora il possente presente, il grande spirito, è presso di noi. Lo possiamo percepire presso di noi. Se ogni giorno consideriamo quello che ci fa irritare e le nostre tendenze come cose futili, quindi, se non diamo loro più così tanta importanza, seguiremo la via del Nazareno, che dice, pentiti di quello che hai riconosciuto, di quello che ti separa da Dio. Chiedi perdono, perdona, poni rimedio a quello a cui puoi ancora rimediare e non ripetere più le stesse cose o simili cose. Chiedi profondamente al Cristo di esserti vicino e di aiutarti quando si ripresenta la debolezza, affinché ti aiuti a trovare la forza in Cristo, in Dio nostro Padre, ed Egli ci aiuta.
2: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con queste parole profonde di Gabriele siamo arrivati alla fine di questa puntata con insegnamenti dati dalla sapienza divina. Se lo desideriamo, possiamo fare in modo che portino un beneficio nella nostra vita, nella consapevolezza che Dio, nostro Padre eterno in Cristo, ci ama infinitamente ed è sempre presso di noi. Auguriamo a tutti noi tanta forza e ogni bene. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Eine Meditation.
1: Ascoltiamo una meditazione per imparare a respirare in modo profondo.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, nella nostra epoca lo stress aumenta sempre più e per questo tante persone diventano sempre più nervose. Al posto di lavoro viene richiesto sempre di più, tanto che si riesce a eseguire il lavoro nei tempi prefissati solo con grandi sforzi. Anche coloro che non sono più inseriti nel clima lavorativo trovano sempre meno calma. È come se il tempo corresse più in fretta. Spesso non si riesce quasi più a richiamare all'ordine i propri pensieri e anche il passato influenza alcuni, li occupa. Le cose che non siamo riusciti a fare e a portare a termine nei giorni trascorsi ci premono a farle oppure influenzano il nostro stato d'animo, provocando così a volte rassegnazione. E così qualcuno si rassegna dicendo: non mi importa niente, le cose vadano come devono andare. La rassegnazione o addirittura la depressione si diffondono. In questo modo il respiro diviene sempre più superficiale, il torace non si alza quasi più, non prestiamo attenzione al respiro. Cari amici, coraggio! Tante cose in realtà non sono poi così male se si osservano con un certo distacco. E per riuscire ad avere un certo distacco dallo stress quotidiano o dalla rassegnazione e dalla depressione, ogni tanto potremmo ascoltare una meditazione che ci aiuta, tra l'altro, a respirare di nuovo in modo più profondo, poiché il respiro di ognuno di noi è in fondo la sua vita. Potete ascoltare la seguente meditazione anche diverse volte, se lo volete, anche più volte al giorno. Infatti, essa ci insegna come respirare in modo profondo, in modo che il nostro sistema nervoso si possa rilassare sempre più e il nostro animo si rischiari. Respirare in modo profondo porta forza vitale nel corpo. Se lo volete, provate a respirare in modo profondo. Respirare in modo profondo ci aiuta di tanto in tanto a esaminare più a fondo il mondo della frenesia, dello stress, della rassegnazione e della depressione. Respirare in modo profondo aiuta alcuni a capire il perché. Perché mi trovo in questa situazione o in queste condizioni?

0: Wir beginnen nun die Meditation.
1: Cominciamo ora con la meditazione per imparare a respirare in modo profondo. Per prima cosa, cercate un posto nella vostra stanza, nel vostro appartamento oppure nella vostra casa dove potete stare tranquilli e dove vi sentite abbastanza a vostro agio. Dopo aver trovato questo posto, sedetevi su una sedia. Vi prego di non sedervi in una poltrona. Appoggiate soltanto il coccige allo schienale della sedia. Ora appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Ponete i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinate tutte e due le mani nella misura del possibile al vostro corpo. In questo modo il vostro corpo si tende, le spalle vanno un po' indietro e il torace diviene così libero per respirare. Per qualcuno è rilassante e incoraggiante ascoltare un po' di musica.

0: Se volete, chiudete gli occhi. Ora osservate il vostro respiro. Qualcuno si accorge che respira in modo superficiale, oppure che fino a questo momento non ha mai controllato il proprio respiro. Ma ora controlliamo il nostro respiro. Cominciamo ora a inspirare profondamente. Inspiriamo finché ci è possibile. Inspiriamo lentamente. Il respiro arriva fino nell'addome. Lo accompagniamo con i nostri pensieri. Ed ora espiriamo lentamente e con calma. Osserviamo il nostro respiro, come sale nel corpo e come fuoriesce dalla bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente attraverso il naso finché ci è possibile e accompagniamo il nostro respiro fino nel nostro ventre. Ora espiriamo lentamente, accompagniamo il nostro respiro e percepiamo come fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo attraverso il naso, lentamente ma in modo consapevole. Inspiriamo finché ci è possibile e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. Il ventre si gonfia.
1: Beim langsamen und bewussten Ausatmen,
0: mentre espiriamo lentamente e consapevolmente, il ventre ritorna a posto. Il respiro fuoriesce attraverso la bocca leggermente aperta. Inspiriamo di nuovo profondamente e accompagniamo il nostro respiro nel ventre. E ora espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente fino nel nostro ventre. Ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso la bocca leggermente aperta. Ora lasciamo fluire il respiro. Mentre lo facciamo, controlliamo il ritmo del nostro respiro. Ora è un po' più profondo. Il corpo si è già liberato da alcune tossine. Si sente pervaso dal respiro, vivificato dal respiro profondo. Restiamo nella nostra posizione di meditazione, nella posizione che ci aiuta a ritrovare noi stessi con la piccola parola perché. Respiriamo in modo tranquillo. Respiriamo secondo il ritmo del nostro respiro, ma sentiamo che respiriamo in modo più libero e più profondo.

Ora facciamo un altro esercizio di respirazione. Poniamo la mano destra sul plesso solare, sul sistema nervoso centrale che si trova nelle vicinanze del nostro tratto digestivo. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso profondamente, finché possiamo. Ci accorgiamo di come il plesso solare si alza insieme al tratto digestivo. Ed ora trattenete brevemente il respiro nel tratto digestivo, nel sistema nervoso, ma solo brevemente. Ed ora espirate. Il respiro ritorna indietro, tranquillo e in modo consapevole, ed esce attraverso la bocca. Inspiriamo di nuovo attraverso il naso profondamente, finché ci è possibile. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre. Ed ora espiriamo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente attraverso il naso, tratteniamo il respiro nel ventre ed ora espiriamo. Poniamo di nuovo la mano destra sulla nostra coscia e la avviciniamo al nostro corpo. Ed ora lasciamo fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce in noi. Ogni uomo ha il proprio ritmo specifico e ora il respiro fluisce secondo il ritmo di ogni singolo.

0: Wir lassen den Atem strömen.
1: Lasciamo fluire il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Wir
1: atmen. Inspiriamo ed espiriamo.
0: Jeder einzelne
1: ognuno respira secondo il proprio ritmo.
0: Unsere Sinne,
1: i nostri sensi,
0: unsere ganzen
1: tutti i nostri pensieri restano concentrati sul nostro respiro.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo secondo il nostro ritmo.
0: Doch wir merken,
1: ma ci accorgiamo
0: unser rhythmischer Atem,
1: che il nostro respiro ritmico che fa parte del nostro corpo è più profondo.
0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli.
0: Wir sind entspannter.
1: Siamo più rilassati.
0: Wir fühlen
1: ci sentiamo freier. Più liberi.
0: Wir atmen
1: respiriamo secondo il nostro ritmo.

0: Nun controllieren
1: Ora controllate il vostro corpo come siete seduti.
0: Beide Füße stehen auf dem Boden.
1: I piedi sono appoggiati sul pavimento. I dorsi delle mani sono appoggiati sulle cosce.
0: Ihr Brustkorb
1: il vostro torace è divenuto un po' più ampio. Perché le spalle sono rivolte più indietro. Il vostro corpo si è teso. Respirate. Qualcuno di voi percepisce ora il sentimento. Perché? Ora mi sento molto più leggero. Perché?
0: Durch ihr Atmen haben sie etwas
1: con il vostro respiro avete trovato distacco dal mondo dello stress o dal vostro passato. Dalla rassegnazione e dalla depressione.
0: Der Atem hat ihren Körper
1: il respiro ha predisposto il vostro corpo in modo che ora possiate osservare più facilmente ciò che vi ha portati in una situazione di stress che ha provocato rassegnazione e depressione. Respirate tranquillamente, del tutto tranquilli, e lasciate agire su di voi le situazioni come immagini.
0: Alle situationen sind Energien.
1: Tutte le situazioni sono energie che vogliono comunicarsi a voi. Chiedete alle vostre situazioni di stress, alla vostra depressione e rassegnazione. Perché? E da questo volume di energia che si è accumulata riceverete una risposta. Perché? Vi prego di non agitarvi. Restate completamente tranquilli. In questo perché si trova la chiave per sistemare ciò che vi ha portati a respirare in modo superficiale, motivo per cui in voi sono entrati stress, rassegnazione e depressione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Guardate le situazioni.
0: Ihr Bewusstsein schaut tiefer.
1: La vostra coscienza vede più in profondità. Perché?
0: Ruhig und tief.
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Voi siete nel vostro ritmo.
0: Es atmet in
1: esso fluisce in voi tranquillo e profondo.
0: Warum?
1: Perché?
0: Schauen Sie hinein.
1: Guardate nel profondo di questi complessi e troverete ciò che potete sistemare.
0: Sich einzuschwingen,
1: per entrare in una vibrazione che vi permette di respirare in modo più profondo, di divenire più tranquilli e di affrontare le vostre giornate in modo consapevole e nel presente. Ora inspiriamo ancora alcune volte profondamente, nella misura che vi è possibile. Inspiriamo attraverso il naso. Il respiro fluisce e arriva nel ventre. E poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo di nuovo profondamente. E poi espiriamo di nuovo lentamente.

0: Jetzt werden Sie merken,
1: ora vi accorgerete che in voi c'è del movimento. Il perché che avete riconosciuto vuole che lo segnate e lo sistemate. Apriamo gli occhi, stendiamo le nostre gambe, alziamo le nostre braccia, inspiriamo ed espiriamo ancora una o due volte tranquillamente ed ora lasciamo fluire il respiro.

Se volete, segnatevi questo perché e sistemate ciò che avete riconosciuto dentro di voi. Ben presto le cose andranno meglio. Avrete di nuovo più forza vitale, energia, calma, armonia e cercherete la pace. Trovatela facendo pace con il vostro prossimo, anche nei vostri pensieri. E poi sentirete la necessità di recarvi continuamente in quest'angolino tranquillo, di entrare nella calma e nel silenzio per respirare in modo da sperimentare voi stessi, da trovare voi stessi. Mi permettete di augurarvi tanta, tanta forza vitale, tanta, tanta energia, calma, armonia e pace e una vita che ha imparato a contemplare e a percepire la vita? Vi auguro ogni bene. Gabriele.

0: bringe dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono colui che è
0: das Licht,
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la mia luce.
0: Mein Kind, Licht,
1: tu sei mio figlio, luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht,
1: io, la luce,
0: bin die Stimme der Wahrheit.
1: Sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e sii, così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce,
0: bist
1: sei sempre in me,
0: dir.
1: Nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste,
0: ich ermutere.
1: Io ti incoraggio.

0: Se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht. Ich kenne dich.
0: Io la luce. Io ti conosco.
1: Ich das Licht. Ich rufe dich.
0: Io la luce. Io ti chiamo.
1: Ich das Licht. Ich leuchte dir.
0: Io la luce. Io ti illumino.
1: Ich das Licht. Ich trage dich.
0: Io la luce. Io ti porto.
1: Ich das Licht. Ich leite dich.
0: Io la luce. Io ti guido.
1: Ich das Licht. Bin die Quelle in dir.
0: Io la luce. Sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così. E gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice. Realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Das Licht in dir ist die Stille.
1: La luce in te è il silenzio.
0: Das Licht in dir ist des Vaters Wille.
1: La luce in te è la volontà del Padre.
0: Das Licht steht dir bei.
1: La luce ti assiste.
0: Erfülle. Und du bist frei.
1: Realizza. E tu sei libero.
0: Das Licht ist Geborgenheit.
1: La luce è protezione.
0: Sicherheit.
1: Sicurezza.
0: Armonia
1: e soddisfazione.
0: Glaube.
1: Credi.
0: Erfülle.
1: Realizza.
0: Und du
1: e tu
0: bist Licht.
1: Sei luce che proviene dalla mia luce.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei das consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano. Esseri luminosi ti guidano.
0: Lichte Wesen erfreuen sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me. La luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi.
0: Die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.
0: Sei Träger des Lichtes.
1: Sii portatore della luce e la luce ti circonda.
0: Freue dich. Licht.
1: Sii felice.
0: Ewig Licht.
1: La luce
0: und Ewigkeit.
1: È eterna ed eternità.
0: Du bist das Licht ewiglich.
1: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
0: Licht bleibt.
1: La luce rimane. Le ombre scompaiono.
0: Du bleibst im Licht bestehen.
1: Tu continui ad esistere nella luce.
0: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
1: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
0: Des Licht.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, benvenuti alla quarta trasmissione della serie Giungi alla luce originaria in te. Una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Nei nostri tempi ci sono tante situazioni difficili che colpiscono gli uomini, non solo a livello esteriore, ma che portano sempre più persone a riflettere anche sul proprio interiore e quindi a porsi delle domande sull'esistenza di Dio. Molti si chiedono perché Dio non interviene per porre fine a tutto ciò che sta avvenendo su questa terra, e si tratta in effetti di una domanda che occupa tante persone. Ma non è Dio che ha causato tutto ciò che sta avvenendo sulla terra e non lo ha quindi mai voluto. Stiamo sperimentando delle conseguenze di ciò che gli uomini hanno seminato per millenni e che ora è maturo e porta i suoi frutti. Dio è amore e libertà, e se intervenisse in ciò che sta avvenendo nel mondo, agirebbe contro la sua stessa legge, poiché ogni uomo e ogni anima hanno ricevuto da Dio il libero arbitrio. Ciò non significa comunque che Dio rimane a guardare con indifferenza ciò che accade ai suoi figli e quindi le loro sofferenze. Al contrario, proprio nei periodi particolarmente difficili, egli invia i suoi messaggeri per riportare gli uomini sulla strada giusta e dare loro un aiuto affinché possano procedere più rapidamente sul cammino che li riporta nella patria eterna. Nel corso dei millenni, egli ha quindi inviato i grandi profeti di Dio. Ricordiamo per esempio Abramo, Mosè, Elia, Isaia e anche Gesù di Nazaret, che fu il più grande profeta di tutti i tempi. E nei nostri tempi ha inviato la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, la grande profetessa istruttrice per l'umanità, che ha portato sulla terra tutti gli aspetti della sapienza che l'uomo è in grado di comprendere con la sua mente e con la sua coscienza. Tramite Gabriele sperimentiamo oggi ancora una volta che Dio ci porge la sua mano, in un modo che l'umanità non ha mai sperimentato prima, perché ci è stato dato tutto, veramente tutto. Si può quindi dire a ragione: chi è in grado di comprendere, lo comprenda. Il libro dal quale leggeremo in questa trasmissione ha il titolo Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge. È stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e riporta per iscritto il contenuto di una serie di trasmissioni radiofoniche che sono state mandate in onda in tutto il mondo. Proseguiamo ora con la lettura da questo libro.
2: Da questa mano possente che il nostro Eterno Padre ci porge, ascoltiamo ora il grande passo successivo verso la forza primordiale, la legge cosmica assoluta, che è l'amore per Dio e per il prossimo. Dio, il nostro Eterno Padre, e il Cristo, nostro Redentore, ci indicano diverse vie, in modo che nel breve tempo che rimane possiamo fare ritorno alla nostra terra di origine, alla nostra eterna patria. È il passo grande e diretto che consiste nell'avvicinarsi alla forza primordiale, all'amore di Dio nel profondo della nostra anima, per ritrovare in noi l'unità, la pace e la protezione. L'amore per Dio e per il prossimo è la forza dei cieli che unisce tutti gli esseri e tutte le forze pure dell'infinito. Gesù, il Cristo, parlò del regno di Dio che è insito in ognuno di noi. Il regno di Dio in noi è il regno dell'amore, poiché il cuore di tutto l'essere è l'amore di Dio. L'amore per Dio e per il prossimo è la luce centrale che pervade e irradia il nostro vero essere. Gli uomini che anelano all'unico, a Dio, che è nostro Padre e che ama infinitamente ognuno di noi, sono uniti tra loro tramite l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone parlano dell'amore di Dio e del prossimo senza sapere però cosa significa amore per Dio e per il prossimo.
3: Per coloro che sono disposti ad aprire il loro cuore all'amore per Dio e per il prossimo, Gabriele ha attinto alla nostra eredità divina, al nostro vero essere, che è amore. E ha espresso in parole ciò che ci viene indicato dalla via che conduce alla nostra terra di origine.
4: Liebe heilt die Wunden der Seele.
3: L'amore guarisce le ferite dell'anima se l'uomo si decide per l'amore di Dio e se gli sta a cuore sviluppare in sé l'amore, la forza che dona altruisticamente. Dove c'è sofferenza, l'amore desidera consolare. Dove c'è disperazione, l'amore desidera portare speranza e donare la forza per sviluppare passo per passo il positivo dal negativo. L'amore collega le persone che si basano su Dio. A chi è solo, l'amore dona unità nell'essere insieme agli altri, nell'amore per Dio e per il prossimo, se l'uomo lo vuole. L'amore dona protezione grazie alla forza dell'amore che unisce tutto ciò che è puro, tutto ciò che ha eticamente un valore. Dall'amore scaturiscono tutte le cose belle e nobili. Le opere di amore creano armonia, sintonia, la vera comprensione e la vera fratellanza. L'amore porta libertà. L'amore è pacifico. L'amore edifica. L'amore è fiducia che non può essere spenta, è una familiarità spirituale, è essere uniti nello spirito. L'amore è la speranza nel mondo oscuro.
1: L'amore di Dio unisce quindi tutte le forze pure e dalla loro interazione scaturiscono ulteriori doni d'amore. L'amore di Dio è la forza del divenire e del maturare, la forza che dona e serve altruisticamente in modo impersonale, che porta tutto verso il bene. A causa di un modo di pensare, parlare e comportarsi errato e negativo che si è rivolto e che si rivolge contro la forza dell'amore, si è sviluppata la cosiddetta legge della caduta, la legge causale e la causalità che lega e quindi non rende liberi. Tramite la causalità, gli uomini hanno creato le stesse e simili cause, ossia si sono incolpati con negatività, si sono legati gli uni agli altri.

0: morte. L'uomo determina se stesso ed è quindi la propria stessa legge.
1: Wir lesen weiter.
2: Continuiamo a leggere. Nell'essere puro, nell'eterno regno di Dio, ogni essere è la legge assoluta, che è amore. Di conseguenza, tutti gli esseri divini sono in unità tra loro e sono fusi l'uno nell'altro, nella legge di Dio, nell'amore. Tutti gli esseri dell'amore sono tutt'uno con tutte le forze pure dell'essere, di cui fanno parte anche i regni della natura dei cieli e gli animali, grandi e piccoli, nella loro infinita varietà. L'unica potenza, ossia onnipotenza, è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso perdura in eterno, pervade anche i regni della caduta, i regni della natura terreni e la terra stessa. Nel mondo, in tutto ciò che l'uomo ha creato di egoistico, è spesso latente come nucleo positivo che dura in eterno. L'amore divino mitiga e collega i cuori degli uomini che si donano all'amore del Dio Padre e Madre, che è l'amore per Dio e per il prossimo. La legge di Dio lascia ad ogni uomo la libertà di decidersi per la vita, che è amore, oppure per l'amore personale, che ha come conseguenza il fatto di essere effimero. La solitudine, la sofferenza, le pene, tutti gli aspetti causali di cui l'uomo stesso si è caricato e si carica.
3: Dato che Dio, nostro Padre dei Cieli, ci ama in modo infinito, Egli e suo Figlio Gesù, il Cristo, il nostro Redentore, ci indicano continuamente le vie che conducono all'amore, alla forza primordiale, alla patria eterna. È suo desiderio e sua volontà che molti possano risvegliarsi presto nella sua coscienza, nella sua legge dell'amore. Oggi ascoltiamo un passo ulteriore verso l'amore per Dio e per il prossimo, che rende liberi. È la purificazione delle nostre parole. Nel frattempo sappiamo che il sismografo è un prezioso accompagnatore nella nostra giornata. Desideriamo riportare ancora una volta in breve i passi che conosciamo verso la forza originaria, per poi indicare quello successivo.
2: Con i nostri pensieri immettiamo quindi nel profondo della nostra anima, nella forza primordiale, io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri. Ripetiamo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina i contenuti dei miei pensieri.
0: Ora segue il passo successivo verso la forza primordiale, verso l'amore per Dio e per il prossimo. Nel profondo della nostra anima inviamo ancora una volta questi pensieri. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che manifesta i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che rende manifesti i contenuti delle mie parole.
2: Gabriele
3: ci ha dato altre indicazioni.

0: Sappiamo tutti che noi uomini parliamo troppo e che diciamo anche tante cose che non sono essenziali. Per qualsiasi motivo lo facciamo, c'è sempre una parte della legge del nostro egoismo. Per esempio, vogliamo metterci in mostra, o vogliamo nascondere la nostra insicurezza, oppure i nostri complessi di inferiorità. Il sismografo, che se noi lo permettiamo ci accompagna sulla via verso la forza primordiale e che ci indica i nostri aspetti egoistici, ci ammonirà anche nelle diverse situazioni, quando diciamo troppe cose futili. Allo stesso tempo ci manifesta perché ci comportiamo così. Se permettiamo al sismografo di accedere ai contenuti delle nostre parole, se prendiamo sul serio ciò che esso ci ha manifestato e che si manifesta sotto forma di una sequenza di immagini o si esprime nel nostro animo, e se sistemiamo i contenuti egoistici delle nostre parole, diventeremo più tranquilli, più pacifici e più sicuri nel rapporto con il nostro prossimo. Le parole che scegliamo cambieranno. Anche il nostro ritmo nel parlare si affinerà, perché i contenuti delle nostre parole sono sempre più sostenuti dalla legge dell'amore per Dio e per il prossimo.
1: Utilizziamo questa mano che il nostro Padre dei Cieli ci porge, percorrendo questa via meravigliosa, e così in breve tempo la nostra vita terrena cambierà in modo positivo. La libertà interiore che otterremo in questo modo ci porterà ad avere una visione ampia e profonda delle cose. Sul posto di lavoro diventeremo più liberi verso i nostri simili. Smetteremo di giudicare e valutare gli altri. Percepiremo noi stessi sempre più in profondità nella nostra vita quotidiana per aiutare e per servire gli altri. In questo modo saremo più aperti, riusciremo a superare i problemi e le difficoltà e contribuiremo a far sì che si possano trovare delle soluzioni che corrispondano alla volontà di Dio. Il nostro lavoro sarà più orientato sulla meta e più equilibrato, e anche in famiglia, tra gli amici, saremo più concilianti, più aperti, più disposti ad aiutare. Sì, saremo un amico e un compagno prezioso che incontra il proprio prossimo con comprensione e tolleranza. Lasciamo quindi che avvenga ciò che Dio vuole e così otterremo tanta, tanta vita.
2: Cari amici, con questo arriviamo al termine della nostra puntata di oggi, che era la quarta della serie Giungi alla luce originaria in te, la mano che Dio ci porge, data da Gabriele. Potete volentieri riascoltare gli esercizi oppure richiedere il libro in oggetto. Per oggi ci congediamo da voi e desideriamo farlo con le parole di Gabriele. Lasciamo che avvenga ciò che Dio vuole, e così otterremo tanta, tanta vita. Arrivederci, fino alla prossima trasmissione, un saluto in Dio a tutti.

0: die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La madre terra chiama i suoi figli umani, sono gli esseri umani, e dice: smettetela di tormentarmi, smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la madre terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità, e iniziate ogni singolo, inizi a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera

Molte persone sono affamate e sono senza casa. Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo e percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo, la possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi. E improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: Vigokot.
1: Grande, buono ed eterno Dio, ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari telespettatori, con la puntata di oggi si conclude la serie di trasmissioni basate sul libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Forse anche voi, leggendo o ascoltando quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, vi sarete sentiti un po' come noi che presentiamo questo testo. Abbiamo potuto sperimentare che con quest'opera fondamentale non si tratta soltanto di apprendere correlazioni finora sconosciute sulla struttura e sulla vita di tutta la dimensione dell'essere e di accumulare conoscenza sulle grandi correlazioni dell'essere universale, ma che ne siamo coinvolti noi stessi, in prima persona, per poterci aprire all'unità universale che parla, alla parola dello spirito creatore universale, che parla ogni attimo da tutto l'essere. Quest'opera di insegnamento e di apprendimento ci offre molte possibilità per riflettere su noi stessi, chiedendoci da dove proveniamo, dove siamo diretti e a che punto ci troviamo oggi come esseri umani. Ci incoraggia a imparare su noi stessi e a dischiudere passo per passo la sensazione di essere avvolti dall'unità universale che parla e di far parte di essa. Se avete fatto delle esperienze in questo senso, probabilmente vi sarete sentiti come noi. La visione della vita in tutte le dimensioni dell'essere diviene più ampia e si percepisce di essere responsabili nei confronti di tutte le forme di vita. Per questo motivo vogliamo rivolgere a tutti nel profondo del cuore il seguente appello che leggiamo ora dal libro. Grazie al libro su quale si basano queste trasmissioni, abbiamo la possibilità di comprendere passo per passo, in modo più profondo, l'unità universale che parla e che abbraccia ogni cosa. Nella misura in cui seguiamo le spiegazioni e mettiamo in pratica su noi stessi gli esercizi contenuti nei testi di quest'opera di insegnamento e di apprendimento, in noi si dischiuderà in modo sempre più profondo anche la consapevolezza della comunicazione cosmica, dell'unità di tutto l'essere. Impareremo anche a sviluppare un'empatia con i minerali, le piante e in particolar modo gli animali. Proprio gli animali, con tutta la loro varietà di specie che popolano la Terra, con il loro essere innocente e che, come tutte le altre creature, desiderano crescere e svilupparsi, poter contare su un'incolumità fisica, ma anche trovare felicità e pace, soffrono in modo indicibile a causa dell'uomo, che li tratta a suo arbitrio. E impariamo in particolar modo a comprendere sempre più gli animali nel nostro cuore. Riconosceremo ancor meglio quanto sia crudele il modo in cui l'uomo li maltratta, considerandoli solo degli oggetti da sfruttare.
2: Gli animali vengono privati del loro spazio vitale naturale e rinchiusi. Vengono tenuti prigionieri in condizioni innaturali. Spesso consumano la loro esistenza segregati in spazi oscuri, mentre altri vengono cacciati, pescati, uccisi, spellati, pugnalati o ammazzati con una pallottola, oppure vengono torturati con esperimenti fatti su di loro, mutilati e maltrattati. Così come tante persone vengono tenute prigioniere dopo le guerre, l'uomo conduce una guerra contro gli animali quasi fossero suoi nemici. Queste azioni crudeli di cui l'uomo è capace vengono compiute sulle creature che vivono con lui. Se consideriamo tutte queste cose sullo sfondo dell'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, ci rendiamo conto che si tratta di crimini inconcepibili commessi contro la vita, contro gli animali, che nel profondo del nostro interiore sono una parte di noi.
1: Questo comportamento contro la legge dell'unità si estende anche nelle relazioni globali degli uomini e tra i popoli. Mentre ogni giorno ci sono persone che muoiono di fame, nei paesi del benessere si ingrassano forzatamente, per esempio, le anatre per cibarsi poi del loro fegato grasso e malato, che viene presentato all'uomo ingordo come prelibatezza del palato su tavole imbandite segnate dalla decadenza. Ogni giorno ci sono bambini che muoiono di fame. Essi soffrono in modo indicibile prima di morire di fame. Mentre nei paesi industrializzati gli uomini siedono attorno a tavole imbandite in modo eccessivo, con parti di cadavere provenienti da tutti i regni della natura. È uno scenario barbarico di una crudeltà che è impossibile descrivere completamente.
3: Es ist ein miliardenfaches Leid der Tiere.
2: Miliardi di animali soffrono, soltanto per riempire lo stomaco di persone già satolle che, nei loro banchetti, sembrano di non avere alcuna difficoltà ad ignorare gli occhi pieni di sofferenza dei bambini che soffrono la fame e i loro corpi denutriti. Coloro che riescono a conciliare ogni giorno con la propria coscienza il fatto di stipare senza scrupoli in condizioni indegne gli animali incrociati per ottenere il massimo profitto, di ingrassarli con i cereali che dovrebbero essere destinati ai bambini che soffrono la fame, solo per macellare poi in modo brutale questi animali e cibarsene, hanno perso la capacità di immedesimarsi negli altri e collegarsi con loro.
1: Per questo, cari amici, vi rivolgiamo il seguente appello. Voi e tutti noi facciamo entrare nel profondo del nostro essere le seguenti parole e prendiamo coscienza del grande spirito che esiste in eterno, che opera instancabilmente e che ci parla nell'unità universale che parla. Potremo così trovare la pace in noi, la pace con la creazione e la giustizia verso i nostri simili, di cui fanno parte anche il condividere le cose e il prendersi cura gli uni degli altri. Non voltiamo le spalle di fronte alla sofferenza indicibile degli uomini che soffrono la fame, né agli animali asserviti. Guardiamo negli occhi i bambini che cercano aiuto, poiché sperano di trovare giustizia e bontà. E guardiamo negli occhi anche gli animali. Con il loro sguardo ci invitano a vedere in loro i nostri fratelli animali minori, che desiderano essere nostri amici e volgere a noi il loro sguardo nel collegamento dell'essere cosmico, come fratelli minori verso i loro fratelli maggiori, che sono tutti figli dell'unità universale che parla, creature dell'essere, esseri che provengono da Dio. Cari amici, con questo appello siamo giunti al termine del libro sul quale si basa la nostra serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Lasciamo ora agire su di noi le immagini che seguiranno. Esse ci parlano. Percepiamo in noi il messaggio di queste immagini e sapremo anche che direzione possiamo dare alla nostra vita sulla base dell'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Siamo tutti figli di Dio. Per esaminare se stessi e riflettere su se stessi. La misericordia sarebbe la ricchezza della nostra anima.
2: Soffermiamoci un momento. Chi o che cosa ci parla? Io sono come forza e luce nella tua anima. Gli animali e le piante che state vedendo vivono sulla terra della pace che la Fondazione Gabriele Internazionale edifica nel cuore della Germania. Cari amici, auguriamoci che sempre più persone possano comprendere e sperimentare nel proprio cuore che gli animali sono creature che vivono con noi e che fanno parte della grande famiglia universale di Dio. Sono i nostri fratelli e sorelle minori che hanno bisogno del nostro amore e delle nostre cure. Auguriamo a voi e a tutti noi di riuscire a percepire la vita in noi e attorno a noi, di sviluppare la coscienza per l'unità universale, per la pace e di fare l'esperienza che nel profondo della nostra anima c'è un grande tesoro che abbraccia ogni cosa e che ci dona luce e forza. Se desiderate approfondire il tema delle correlazioni cosmiche della vita, siamo felici di annunciarvi la prossima trasmissione nella quale leggeremo un testo che accompagna il libro L'unità universale che parla la parola dello Spirito Creatore Universale. È un nuovo libretto scritto da Gabriele che ha come titolo Il microcosmo nel macrocosmo, la parola delle stelle rivolta all'uomo che è il microcosmo e alla sua anima. Auguriamo a voi e a tutti noi tanta forza. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: La terra fa crollare questo mondo materialistico, è lontano da Dio. Dalla nuova epoca scaturisce la nuova era, un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il ritorno del Cristo Dio nello Spirito che è stato annunciato è imminente. L'istituzione cattolica romana ha combattuto coloro che volevano portare nel mondo il discorso della montagna, l'insegnamento per un'epoca di pace. Questi erano per esempio i Bogumili, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, i Battisti, i Mennoniti o gli Avventisti, e li ha anche in parte eliminati. In parte sono stati trucidati con persecuzioni cruente. Secondo la Chiesa, il discorso della montagna che è stato personificato da Gesù di Nazaret e che egli ha insegnato agli uomini per l'epoca di una vita più elevata, non doveva essere reso noto. Se il discorso della montagna fosse stato insegnato e vissuto, oggi avremmo un mondo diverso, pacifico, un mondo con valori etici e morali, un'epoca nella quale gli uomini si incontrerebbero in modo pacifico. Ma lo spirito del discorso della montagna, lo spirito redentore e liberatore, il Cristo Dio, non desiste. Il Cristo invia di nuovo il suo appello nel mondo per mezzo di figli e figli di Dio. Il discorso della montagna si può vivere, il discorso della montagna è vivibile, il discorso della montagna può essere messo in pratica. La sua parola quindi ha validità, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Entrate con noi, cristiani delle origini, nella nuova epoca, nell'epoca elevata di Gesù il Cristo. Cominciate quindi a compiere insieme a noi i passi del discorso della montagna, poiché il discorso della montagna è un dono dei cieli, è la legge del regno di Dio dell'amore, per un'epoca di pace, di riconciliazione, di sincerità, di onestà, di giustizia, un'epoca di principi sublimi dei cieli per un nuovo mondo, con educazione, buone maniere, etica, morale e stile.
1: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, la nuova era del Cristo Dio, il discorso della montagna si può vivere. Benvenuti ad una nuova puntata di questa serie di trasmissioni. Alcuni ascoltatori diranno, ma è logico che si può vivere il discorso della montagna, altrimenti perché Gesù di Nazaret lo avrebbe portato in questo mondo 2000 anni fa? Tuttavia, per secoli, le indicazioni a favore della vita contenute nel discorso della montagna di Gesù sono state definite un'utopia da molte istituzioni, soprattutto dalle chiese, affermando che non sia possibile viverle e considerandole come un'idea assurda o addirittura come una fantasticheria. Ma oggi ci sono seguaci di Gesù, il Cristo, che dimostrano di nuovo che si può vivere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Molte persone si chiedono da dove proviene un'affermazione con un livello così elevato. Ci è stata data dal mondo spirituale tramite Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca, come offerta o come una mano che ci viene tesa in quest'epoca sempre più caotica, che sta divenendo sempre più minacciosa. E siamo felici di avere anche oggi diversi ospiti qui in studio, tra i quali anche Gabriele, che ci darà indicazioni preziose su questo tema. Sentiamo però ciò che è stato dato dai cieli. Dai cieli, dal regno di Dio, risuonano le note delle trombe. Il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna si può vivere. Il coregnante del regno di Dio, il Cristo Dio, ha iniziato a spiegare la nuova era, l'era di Gesù, il Cristo, che è la vita del discorso della montagna, a coloro che sono di buona volontà. Sono persone che adempiono passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna e che ampliano la loro coscienza per l'epoca del Cristo Dio, poiché il Cristo Dio viene. Accadrà ora come è stato annunciato dal Nazareno, il figlio sublime dell'Eterno, che venne su questa terra nelle vesti di Gesù, un uomo semplice e modesto. La sua venuta è stata quindi annunciata. Resta da chiarire che il Cristo non verrà di nuovo su questo pianeta in veste terrena, ma apparirà con il suo corpo spirituale, con tutta la sua potenza e gloria, e i suoi, che hanno elevato a lui la loro coscienza, riceveranno e contempleranno l'irradiazione della sua forza.
0: I suoni delle trombe annunciano che Gesù il Cristo si è messo in cammino. Il discorso della montagna si può vivere. Dalle macerie di questo mondo si erige la nuova era, la via in Gesù e con Gesù il Cristo. Il richiamo delle trombe ci esorta ad evolvere la nostra coscienza per la nuova era del Cristo Dio. Lo Spirito del Cristo Dio ci spiega da più di 35 anni ciò che sta per accadere nella sua parola dei cieli, donata per mezzo della sua profetessa e messaggera del Regno di Dio, Gabriele. Nelle sue rivelazioni divine, spiega agli uomini di adempiere sia i 10 comandamenti di Dio, sia il discorso della montagna che egli ci insegnò in veste di Gesù di Nazareth, affinché si compia, come detto, un nuovo cielo e una nuova terra. Dai tempi di Gesù di Nazareth, gli uomini di tutte le generazioni avrebbero avuto la possibilità di seguire i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna, in modo che nel mondo ci potessero essere pace, unità, giustizia e benessere per l'uomo, la natura e gli animali, per tutta la madre terra. Ma l'umanità in tutti questi secoli ha creduto piuttosto a predicatori che hanno screditato il discorso della montagna di Gesù, definendolo un'utopia e proiettandolo in un altro mondo. Cari amici all'ascolto, chi dovrebbe portare questo altro mondo? Lo possono fare soltanto coloro che vivono su questa terra, ossia noi gli uomini. Infatti, a tutti loro, quindi a tutti noi, Gesù disse che il regno di Dio è insito in noi.
2: Gesù disse che il regno di Dio è in noi, e se queste parole corrispondono alla verità, questo regno sarebbe potuto divenire realtà su questa terra. Avrebbe assunto forma se gli uomini e anche tutti i loro predicatori avessero realizzato ciò che i cristiani pregano nel Padre nostro. Viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Il regno di Dio può sorgere soltanto per mezzo di persone che vivono, ossia che fanno divenire realtà vissuta ciò che fa parte del regno di Dio. L'amore, la pace, l'unità e la giustizia. E nella giustizia l'uguaglianza, la libertà, l'unità e la fratellanza. Ripeto, Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento dei cieli, il discorso della montagna, e in tal modo il cielo sarebbe potuto scendere sulla terra. Ciò sarebbe avvenuto se ci fossero state persone che avessero dischiuso il regno di Dio che dimora in ognuno di noi, come ci ha promesso Gesù. Il regno di Dio è in voi. È la legge dell'amore, della pace, dell'unità, dell'uguaglianza e della giustizia.
3: Jetzt ist die Zeitenwende eingeleitet. Ora è iniziata la svolta dei tempi. Si salvi chi desidera farsi salvare da Gesù, il Cristo, poiché la sua venuta nello Spirito è vicina. Egli, il Figlio possente dei cieli, il coregnante dei cieli, dà inizio all'epoca che è degna del discorso della montagna. Chi cambia la propria vita, chi amplia la propria coscienza secondo il discorso della montagna, è con Lui, Gesù, il Cristo. Nella nostra serie di trasmissioni Il discorso della montagna si può vivere, ascoltiamo ora la quarta beatitudine che dice: Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, poiché saranno saziati.
0: Gesù di Nazareth visse come un semplice uomo su questa terra. In lui era incarnato l'essere spirituale elevato, il coregnante del regno di Dio che divenne il nostro Redentore sulla croce del Golgota. Niente meno di lui, il Figlio sublime di Dio, ci portò un possente dono dei cieli, il discorso della montagna. Esso è la vita che è veramente vivificata. Nella nuova epoca che verrà, il discorso della montagna vissuto unirà le persone che prendono sul serio anche il Padre nostro, nel quale si dice: viene il tuo, che è anche il nostro, regno, e si compie la tua volontà. Il cielo si irradierà sulla terra purificata e farà scaturire cose meravigliose. Nella nuova epoca, con Gesù, il Cristo, il Principe dei cieli, ci sarà un periodo di tempo in cui sulla terra si compirà una vita paradisiaca, che è come pari alla vita nel regno di Dio, o almeno simile a questa. Tutti i processi della vita saranno elevati e irradieranno la nobiltà interiore, l'essere divino. La terra rifletterà lo splendore che proviene dal regno di Dio.
4: A questo punto desideriamo ripetere: Gesù di Nazareth ci ha insegnato il discorso della montagna. Se gli uomini di tutte le generazioni avessero preso sul serio il suo messaggio, la terra sarebbe un pianeta pacifico, sano e come un paradiso. E gli uomini sarebbero tra loro fratelli e sorelle, che vivono in pace, poiché avrebbero realizzato i principi di vita che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Tuttavia, la maggior parte degli uomini di tutte le generazioni hanno prestato ascolto a coloro che predicano su incarico delle istituzioni, che hanno presentato e presentano il discorso della montagna come un'utopia e che affermano quindi che non sia possibile viverlo. Invece il discorso della montagna si può vivere. Il discorso della montagna di Gesù deve tuttavia essere considerato nel suo insieme. Si deve imparare a comprendere il significato delle parole, poiché, come abbiamo già spiegato in altre trasmissioni, le parole sono involucri e la cosa importante è il loro contenuto. Il discorso della montagna racchiude i 10 comandamenti di Dio, dati tramite Mosè, e il Padre nostro, la preghiera dei cieli di Gesù, il Cristo.
5: Le istituzioni ecclesiastiche hanno tolto i 10 comandamenti di Dio dal discorso della montagna e così anche il Padre nostro. Se tutte e due le cose, i comandamenti di Dio e il Padre nostro, non vengono messi in sintonia con il discorso della montagna nel suo insieme, anche i comandamenti di Dio e il Padre nostro, se vengono spiegati singolarmente, vengono messi in pratica ben di rado. Infatti i comandamenti di Dio coincidono con gli insegnamenti del discorso della montagna e il contenuto del Padre nostro rispecchia tutto il discorso della montagna di Gesù. Osservando ciò che avviene in questo mondo, possiamo dire senza limitazioni di sorta che non sono stati vissuti né i 10 comandamenti di Dio né il Padre nostro. In particolare il Padre nostro, recitato in modo monotono, è stato sminuito nel suo significato dai fedeli che seguono i predicatori delle istituzioni. Nella quarta beatitudine, Gesù ha parlato di coloro che hanno fame e sete di giustizia. La parola giustizia significa rettitudine nel modo di pensare, parlare e agire, senza giudicare gli altri. Pensare in modo giusto significa essere giusti nei confronti degli uomini secondo il criterio del discorso della montagna. Ciò avviene in base al fatto che ogni uomo ha un'anima e che nel profondo dell'anima si trova l'essere divino, nostro fratello eterno, nostra sorella eterna che provengono dal regno di Dio. Ed è questo che noi cristiani preghiamo, per esempio, nel Padre nostro, poiché tu è il regno. Ciò significa nostro è il regno e si dovrà compiere la volontà di Dio.
6: Ogni uomo nel profondo della sua anima è un essere spirituale che proviene dal regno di Dio. Per questo dovremmo aspirare a raggiungere i principi dei cieli, che sono uguaglianza, libertà, unità, fratellanza, ossia essere fratelli e sorelle, e giustizia. Chi si propone questi principi per adempierli passo per passo, si impegnerà anche a riconoscere la volontà di Dio che troviamo nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna.
5: E chi ha veramente fame e sete di giustizia non ingannerà mai i suoi simili. È giusto in azienda, è giusto al posto di lavoro, è giusto nei confronti di tutta la terra, verso le piante e gli animali. Poiché Gesù insegnò, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti che essi facessero a te. Queste parole di Gesù, gli altri, non si riferiscono soltanto ai nostri simili, ma anche a tutte le creature, a tutte le forme di vita della natura. Chi esamina a fondo questo messaggio del grande maestro di amore e sapienza, trova di volta in volta il principio della giustizia. Nella giustizia troviamo anche una vita condotta nella giusta misura, quindi senza accumulare denaro e beni, ossia ricchezze, che vanno oltre la misura della vita personale di ciascuno. Chi aspira alla vera giustizia diviene non soltanto parco, ma inizia a poco ad avere fame e sete della vita giusta, per compiacere a Dio, suo e nostro Padre.
6: Giungiamo ora ad un'altra affermazione. Chi non rispetta il discorso della montagna, che è un insegnamento dei cieli, è un uomo determinato dall'ego, ed ogni egoista si occupa solo di se stesso. Pertanto non può essere che ingiusto. Chi non rispetta il discorso della montagna, l'insegnamento dei cieli, arriva a vedere soltanto la propria vita terrena insignificante. Per questo motivo oltraggia la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. Si servirà dei propri simili per raggiungere i propri scopi. Sfrutterà senza scrupoli la terra, farà soffrire gli animali, li ucciderà intenzionalmente e se ne servirà come mezzo per raggiungere i propri scopi. Si ciberà della carne del suo secondo prossimo, degli animali, e si lascerà andare ai piaceri del cannibalismo che riguardano gli animali. È l'uomo insaziabile che va sempre più oltre la giusta misura e che si sazia quindi ogni giorno di più di cose materiali e del mondo, arrivando al punto in cui non è nemmeno più in grado di usarle tutte solamente per se stesso. Possiamo quindi dire che vive negli eccessi, quindi prende dal mondo e dal pianeta Terra più di ciò che sia ragionevole e quindi giusto. Dato che è avido di ciò che il mondo offre, si può dire che ha già ricevuto la sua ricompensa. Ogni ingiustizia è avida di guadagno materiale.
5: Chi invece anela alla giustizia riceverà da colui che è giusto, da Dio. Coloro che non solo conoscono il discorso della montagna, ma lo adempiono passo per passo, hanno fame e sete di giustizia, di pace, di unità, della giusta misura in ogni cosa. Hanno fame e sete della parola di Dio, che è la vita. Coloro che applicano l'insegnamento dei cieli aspirano ad un guadagno interiore. Sono coloro che desiderano che giunga la nuova epoca che sta sorgendo, la nuova era di Gesù, il Cristo. Si impegnano a far propri i valori spirituali, etici e morali che avranno valore nella nuova epoca. Essi verranno anche saziati da colui che è la ricchezza universale, la vera vita eterna. Chi ha davanti a sé il discorso della montagna di Gesù come meta, riconosce che orientandosi sul bene, il regno di Dio che è in noi diviene sempre più realtà sulla terra. Una tale persona sviluppa pace e diviene sobria, ma in questa sobrietà aspira anche a raggiungere la ricchezza interiore, i valori interiori, il regno di Dio e il regno della pace di Gesù Cristo che diverrà la nuova era.
3: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, lasciatevi toccare dall'insegnamento sublime del discorso della montagna di Gesù. Nel profondo dell'anima di ognuno si trova un tesoro incommensurabile, è lo Spirito di Dio in Cristo. Il Cristo desidera portarlo alla luce insieme a voi. Gesù, il Cristo, desidera conquistarvi per sé, per farvi nuovamente dischiudere il tesoro dei cieli che si trova nel profondo della vostra anima. Egli, il coregnante del regno di Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, desidera prepararvi per il suo regno della pace. Desidera elevare la vostra coscienza e ampliarla per la nuova epoca, per la vita nello Spirito del Cristo Dio. Il tesoro interiore è l'essenza del regno di Dio. Se esso si risveglia e si manifesta poco a poco verso l'esteriore in voi e in tutti noi, allora voi e tutti noi, già in veste umana, ci renderemo conto di ciò che possiamo aspettarci dopo il decesso del corpo fisico. Da un lato di poter ritornare alla casa del Padre e dall'altro la pace senza limiti, un amore inimmaginabile che si irradia in modo universale, che racchiude in sé l'uguaglianza, la libertà, l'unità, la fratellanza e la giustizia. È la vostra e la nostra eredità cosmica universale. Siamo uguali a tutti gli esseri della patria, poiché siamo in Dio, nostro Padre, siamo i Suoi figli e le Sue figlie, compartecipi della Sua legge dell'amore. Cari amici, vale la pena di adempiere passo per passo il discorso della montagna di Gesù. Chi di noi non desidera raggiungere almeno un po' di beatitudine, pace, unità, essere insieme agli altri, salute dell'anima e del corpo? Noi tutti, provate a mettere in pratica il discorso della montagna di Gesù. Sì, provate a farlo. E sperimenterete la luce in voi, la pace, sperimenterete la forza del Cristo Dio, nostro Redentore.
6: Chi desidera adempiere la quarta beatitudine insieme a molti fratelli e sorelle in tutto il mondo, chi dà il proprio sì ad avere fame e sete di giustizia nei propri confronti e verso gli altri, per anelare al regno di Dio che è in ognuno di noi, non indugerà. Come abbiamo fatto nelle trasmissioni precedenti per dischiudere il significato di queste beatitudini, ognuno di noi può fare un piccolo esercizio prendendo in mano i 10 comandamenti di Dio. Respirate alcune volte in modo profondo e prendete coscienza che nel profondo dell'anima siete più grandi di quanto possiate immaginare, che la parte più profonda dell'anima è la radice originaria della vita, la vostra, la nostra vera, eterna patria, della quale Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. Affermate i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, e se siete disposti a scoprire voi stessi e a divenire liberi, riconoscerete e sistemerete ciò che ha le proprie radici nel vostro subconscio e nell'anima e non fa parte del regno di Dio. Questi aspetti che non sono divini, che non corrispondono al bene, li avete immessi voi stessi in passato, nella vostra vita terrena, con pensieri, parole e azioni negativi contro il vostro prossimo. È possibile che oggi non riusciate nemmeno a presagire ciò che è avvenuto e che ne è la causa. Tuttavia, nella legge causale, nella legge di causa ed effetto, di semina e raccolta, è memorizzato tutto, dato che come essere umano non lo avete ancora messo in ordine, ossia sistemato, estinto.
5: E di quali complessi energetici potrebbe trattarsi? Potrebbero essere situazioni, fatti o eventi, oppure liti, decisioni sbagliate, mancanza di attenzione nei confronti dei vostri simili, con la quale li avete feriti o avete danneggiato la loro proprietà o la loro stima. Tutte queste cose e molte altre possono trovarsi nel vostro subconscio e nella vostra anima e ora vogliono essere sistemate. È anche possibile che questi eventi incisi dentro di voi indicano i tratti fondamentali dell'atteggiamento che avete ancora oggi, ossia che forse anche ora pensate, parlate e agite ancora in modo analogo a come avete fatto molti anni fa o nelle incarnazioni precedenti. L'anima porta continuamente con sé nelle incarnazioni seguenti gli aspetti che non sono buoni e che definiamo anche come comportamento errato nei confronti della vita o come peccato, che non sono stati estinti. Queste cose segnano la coscienza, il conscio e il subconscio dell'uomo. Da ciò risulta poi il nostro comportamento. Questi sono i programmi della nostra vita, ossia il nostro modo di vivere, che spesso è ingiusto nei confronti dei nostri simili e del pianeta Terra.
4: Dipende ora se volete trovare ciò che non corrisponde al bene, il comportamento negativo nei confronti della vostra radice originaria, che è anche la radice originaria di tutti gli uomini, ossia nei confronti della vostra vita, e sistemare quindi ciò che è negativo. Quindi se volete liberarvi dalle catene che avete messo a voi stessi e al vostro vero essere, nel profondo della vostra anima, iniziate anche voi, insieme a molte persone su questa terra, a imparare a trovare voi stessi. Esaminate il vostro comportamento errato che è memorizzato nel conscio, ma anche nel subconscio e nell'anima.
7: Liebe Mitmenschen, wir beginnen mit den Übungen.
3: Cari amici, iniziamo con gli esercizi. Come nelle trasmissioni precedenti sulle beatitudini, iniziate a leggere i comandamenti di Dio